che intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato. Se hai paura di una bomba o di un fucile puntato, gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai

che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

0: Radio Subasio.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Subasio.

ancora Mina dal 1978, la collection su Radio Subasio, canzone scritta anche da Cristiano Malgioglio, e si sente ancora 5 minuti, era quello che chiedevo stamattina alla sveglia. Buongiorno amici coraggiosi del primissimo mattino, buongiorno da Vera Torrisi da Radio Subasio, giovedì 8 ottobre 2026, insieme fino alle 7 iniziata la giornata, sì, e presumo per tutti coloro che hanno acceso la radio, al 3480758060 i vostri messaggi vocali, WhatsApp, Telegram, ma anche di testo. Iniziata la vostra giornata, state che ne so, in viaggio, magari già qualcuno al lavoro, qualcuno con ore e ore di lavoro alle spalle, turno di notte che sta per finire. Dai, voglio sentirvi anche sulle richieste alle 5 del mattino. 3480758060. Vogliamo andare a prenderci questo giovedì? Dai, iniziamo con Gianna Nannini.

0: lassù.
1: Radio Subasio.
2: Quali sono le tre canzoni della tua vita? Prenotati allo 075 80 60.
3: 075 80 60.
2: E noi le suoneremo per te, una dopo l'altra, senza interruzione. Tutti i giorni alle 20, 3 per te su Radio Subasio.

guardando la televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole, che non ho più pensato a tutte queste cose.

Ferro e cartone, Francesco Renga, su Radio Subasio, buongiorno, impavidi, coraggiosi del primissimo mattino, fatemi salutare Alfredo da Ienne, sveglio dalle 3.30, prima cosa mi scrive accendere la radio, seconda un pensiero per Valeria, dai. Buongiorno, a proposito di richieste, di chiedere a quest'ora del mattino, la richiesta di Carlo è stata, la prima richiesta di questa mattina, il caffè al solito bar, beh il caffè è irrinunciabile. Pino e Davide, buongiorno, lavoriamo alle poste, mi scrivono, alle poste di Torino, a quest'ora già alle poste, cos'è, un magazzino forse? 3 4 8 0 7 5 80 60, anche Massimo.

grande classico dei Talk Talk, rivisto e corretto, ricantato dai No Doubt. Molto molto bella questa versione. Alle 5.25 la montagna svizzera ha deciso di alzare drasticamente il volume dell'adrenalina e signore e signori, sulla cima del Grand Chamousset è arrivata un'installazione che promette di far tremare le gambe anche ai più intrepidi. Si tratta di un'altalena gigante alta 12 metri, caratterizzata da una vistosa struttura metallica a forma di V che domina l'uscita della seggiovia, 2110 metri d'altitudine. Un'opera pensata per chi non soffre le vertigini e cerca uno scatto panoramico decisamente fuori dal comune. L'altalena, ve l'ho detto, è alta 12 metri. Ma cos'è, un gioco, un'altalena o una prova di coraggio? Beh, perché no questa mattina parlare di prove di coraggio? L'ultima prova di coraggio 3 4 8 0 7 5 8

danza classica, facevi un gioco, chiudevi gli occhi e sognavi di essere in mezzo a un poco. Noi siamo sempre un po' fuori luogo, ma sorridenti, con una sola di titano in radio in questo fottutissimo 2020.

0: Radio Subasio dà il via alla tua giornata anche il sabato e la domenica. Dalle 5 con Ignazio Failla, l'appello di chi è già sveglio. Dalle 9 con Jonathan Mensi, tutti protagonisti con i vostri messaggi. Dalle 11 con Manuel Saraca, il divertimento dei nostri giochi. Anche il sabato e la domenica dalle 5. Accenditi con Radio Subasio.
1: Le 5.30 in punto, eh? In questo giovedì una delle novità più interessanti dell'ultimo periodo ce la concede Max Pezzali. Pronti, impavidi a cantare anche questa sua novità su Radio Subasio, le ali.

The Goo Goo Dolls, Iris su Radio Subasio alle 5.37 sulla cima del Gran Chamosserra a 2210 metri è arrivata l'altalena forse più alta al mondo, 12 metri, e promette di far tremare le gambe anche ai più intrepidi. Ci si può sedere in tre, ecco, per così gestire in compagnia questa emozione. Un'attrazione pensata per destagionalizzare il turismo alpino, ma è un gioco, mi chiedevo, questa altalena così alta, oppure una prova di coraggio? E non vi chiedo allora di giochi questa mattina, perché direi che questa altalena è più la seconda per me, almeno che soffro di vertigini. Vi chiedo questa mattina delle prove di coraggio. L'ultima prova di coraggio che avete dato è la mia: far uscire una vespa dall'auto, e non una vespa 50, ma mi riferisco all'insetto col pungiglione mentre stavo guidando. Io ho la fobia per gli insetti, quindi col pungiglione in particolare, quindi per me è stata una prova di coraggio. L'ultima prova di coraggio che avete dato: 3 4 8 0 7 5 80 60.

0: Una donna così, Gianluca Grignani su Radio Subasio. A proposito di donne, fatemi salutare Flavia da Roma, buongiorno, che sta andando al lavoro. Giovanni, Francesca e Irene invece in viaggio per Brindisi. Qualcosa mi dice che c'è vacanza, vacanza nell'aria. Allora, buon divertimento, buone vacanze. Che buio, come fai a dire buongiorno? Mi scrive Sabrina. Secondo te perché vi chiamerei mai impavidi? Anche per questo vi chiamo impavidi, perché affrontate tutte le mattine il buio e non è così facile, eh? A proposito di coraggio, l'ultima prova di coraggio che avete dato, sentiamo.
1: La prova di coraggio? Gettarmi dal battello l'anno scorso in vacanza in Puglia, altezza 5-6 metri.
0: Cosa?
1: Insieme alle altre persone l'ho fatta anch'io. Massimiliano D'Anzio. Ciao Vera.
0: Ciao Massimiliano, ma sei matto, 5-6 metri, e non sei l'unico. Maurizio, quest'estate tuffo dal trampolino di 5 metri. Qualche problema poi dopo, vista l'età, con orecchie e naso, ma che figura però davanti agli amici, anzi che figurone. 3-4-8-0-7-5-80-60 sull'ultima prova di coraggio che avete dato. Yeah.

Torello Venditti, che a proposito di tesori è proprio un patrimonio, no, della nostra musica, della musica italiana, ha annunciato anche un nuovo tour nel 2027, nuovi concerti, e sono sicura ci sarà un posto anche per questa, che tesoro che sei, all'interno dei suoi concerti. Lasciamo Antonello Venditti per la musica di due donne, Annalisa e Madame insieme, amica.

0: L'informazione, le breaking news di TGCom24, le previsioni meteo, le 6 in punto.
1: Buongiorno da Ester Oletto. Governo pronto ad intervenire sulle accise mobili contro il caro carburanti. Abbiamo 170 milioni che possono essere spesi, annuncia la Premier Meloni, augurandosi di poter ripristinare pienamente il price cap. È in Italia il diesel a 2,21 euro al litro. Legge elettorale, oggi il voto finale a scrutinio segreto dopo che la Camera ha approvato la terza fiducia posta dal governo sui primi tre articoli. È un proporzionale con premio di maggioranza per la coalizione con almeno il 42% dei consensi. Tra gli altri punti salienti, l'aumento delle firme per collegio, le preferenze e il nome del candidato premier. Sergio Mattarella ha firmato 3 decreti di grazia parziale. Tra i beneficiari, il gioielliere di 66 anni che nel 2008 uccise 2 rapinatori nel suo negozio a Nicolosi. Un terzo fu ferito. Gli altri atti di clemenza riguardano 2 detenuti condannati per droga. È morta Mari Carmen, simbolo delle proteste per la casa in Spagna. L'87enne è deceduta all'ospedale di Madrid, dove era stata ricoverata dopo lo sfratto dall'abitazione dove aveva vissuto per 70 anni. Ma il popolo delle chiavi non abbandona la mobilitazione. 11 novembre, sciopero generale di 24 ore. È grave l'attore Davide Jacopini, colpito con un calcio sferrato dal passeggero di una minicara a Roma mentre era in monopattino. La procura indaga per tentato omicidio. Si tratterrebbe del terzo episodio analogo nella capitale. Ex Ilva, sindacati oggi convocati a Palazzo Chigi. Il 13 ottobre il governo potrebbe esaminare nuove misure occupazionali. Alla luce della scadenza del 28 ottobre, data fissata dalla Corte d'Appello di Milano per spegnere gli altiforni di Taranto. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
3: Buona giornata da Camilla Bianchini di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Arriva l'autunno sull'Italia. A pilotarlo è l'intensa perturbazione nord-atlantica giunta nelle ultime ore al nord, associata ad una fase piovosa e ad aria più fresca che spazzerà via il caldo anomalo delle ultime settimane. Entro sabato sera il fronte avrà investito tutto il paese, con piogge diffuse, rovesci temporaleschi e locali nubifragi. Nel corso della giornata massima attenzione a Lombardia, regioni tirreniche di nord-est, dove non si escludono criticità. Oggi termometri ancora fino a 30 gradi sul medio adriatico al sud, ma le temperature caleranno sensibilmente fra venerdì e sabato. Per maggiori dettagli, meteo.it.

questa Whatever, il sogno poi è diventato realtà, prima la reunion degli Oasis, dei due fratelli Gallagher, il tour è mondiale, che poi è diventato anche un docufilm, e nel 2027, attenzione, si bissa, altro tour mondiale e ben due, anzi no, tre, addirittura tre concerti a Roma per Oasis. Beh, sicuramente non è un sogno, è grande, grandissima realtà. La collection delle 6 su Radio Subasio, 6:11, buongiorno impavidi, coraggiosi del primo mattino, andiamo a faticar. Buongiorno da Vera Torrisi, da Radio Subasio. Questa mattina vi ho chiesto, oltre al vostro buongiorno, mi dite chi siete, da dove ascoltate Radio Subasio, in cosa siete impegnati in questa prima parte di mattina, vi ho chiesto dell'ultima prova di coraggio che avete dato al 3 480 75 80 60. Alfa e Gigi D'Alessio, Genova e Napoli. Una

0: Bacco, togli Bacco, lascia per Bacco Marco, che ha scritto una poesia in romanesco pensando a una persona lontana. Ebbene, letta la poesia, quella persona si farà vedere questo weekend per Bacco Marco. Allora, vi ho chiesto l'ultima prova di coraggio che avete dato.
1: Buongiorno Vera, buongiorno Subasio, Alfredo da Roma.
0: Ciao.
1: Prova di coraggio,
0: sì,
1: che viene spontaneo in special modo a me, lavorando al mercato, vedete tutti i colori e avere evitato lo scippo di una catenina a una ragazza.
0: Ah, però.
1: Buona giornata a tutti.
0: Ma sei un eroe, eh? Altro che prove, insomma, di coraggio così, tanto per. Poi ancora, c'è qualcuno che scrive: ho fatto un massaggio cardiaco e magari ha salvato la vita di qualcuno. Poi.
2: Buongiorno Radio Subasio, Luca da Benevento.
0: Ciao Luca.
2: Sono impegnato con la pulizia di cestini gettacarte della mia città.
0: Sì.
2: E la prova di coraggio: affrontare tutti i giorni la vita con il sorriso.
0: Un abbraccio
2: a tutti. Ciao Vera.
0: Ciao, grazie. Poi l'ultima prova di coraggio: venerdì scorso, quando ho ripreso l'aereo da Sharm per tornare in Italia, vacanze finite. Sì, Michela, questa è veramente una grande prova di coraggio. Marina, la mia ultima prova di coraggio: operazione al cervello. Mai subito un intervento in vita mia, infatti me la son fatta sotto.
3: Buongiorno Vera. Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Subasio.
0: Un giornone.
3: La mia prova di coraggio è 38 anni con mia moglie. Un abbraccione da Raul mentre sta andando a Roma. Ciao,
0: ma vattene, va.

Jovanotti, che ha compiuto 60 anni e a proposito del plagio, durante un'ultima intervista ha detto: beh, è il copiaticcio, se non ci fosse l'imitazione non esisterebbero le cose che facciamo, tu usi una lingua che mica ti sei inventata te. Certo. Jovanotti su Radio Subasio, lascia il posto a Cesare Cremonini, ora che non ho più te su Radio Subasio.

Nuovo singolo per Giorgia, canzone che arricchirà la nuova pubblicazione dell'album G, canzone che secondo me è bellissima.

0: Love Harlem dal 1988, gli U2 su Radio Subasio. Buongiorno Marcia da Fano, buongiorno Vera, mi scrivono Pippo, Lorenzo, Claudio, Gino, Antonio, Michelangelo, benvenuta Ilaria, la nuova arrivata, poverina, questa banda di maschioni e di maschietti. L'ultima prova di coraggio che avete dato al 3480758060. Giovanna scrive: sorridere per tutta la serata ad una persona che non mi sta simpatica, anzi antipaticissima. Svegliarsi tutte le mattine alle 3:30 e aprire la mia attività, scrive, ci dice il papero da Ancona. Ciao papero, forza, un patatto e una pacca di incoraggiamento. Claudia, grande prova di freddezza 19 anni fa, messaggio lungo il tuo vocale, insomma ho voluto fare un riassunto, ecco, mettiamola così. Poi ancora, dai, sentiamo.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: La mia ultima prova di coraggio, me lo ricordo ancora.
0: Sì?
1: È stata proprio ieri e ho detto no a mia moglie. Ciao a tutti.
0: Sei ancora vivo.

avessi te, Nick, la sua energia al, su Radio Subasio all'interno di Tutti Svegli. Fino a qualche mese fa Sienna Spyro era soprattutto una delle nuove voci più promettenti della scena britannica. Oggi è sicuramente l'artista pluripremiata da applaudire, cresciuta con la musica di Aretha Franklin, Nina Simone, Etta James, ed è sicuramente tra le cose più apprezzabili il suo album, il suo nuovo album, e soprattutto questa, Material Lover.

0: Dal 2009 patrimonio culturale dell'umanità, il tango intendo, non Tananai. Tananai chiude, tutti svegli di questa mattina, amici, a domani a partire dalle 5, grazie davvero a Torrisi, arriva Gianluca Giurato e tutti in piedi, prima l'informazione, le breaking news, le 7.
1: Buongiorno da Ester Oletto. Caro carburanti, Eni abbassa di nuovo il diesel a 2,21 euro al litro, ma non basta. Il governo tiene aperta la possibilità di intervenire di nuovo sulle accise. A disposizione ci sono circa 170 milioni di euro di extra gettito IVA maturati a settembre. Palazzo Chigi però non ha ancora deciso se impiegarli subito oppure conservarli per le prossime settimane. Legge elettorale, l'esecutivo incassa alla Camera la terza fiducia. Approvato anche l'articolo 8 che estende il diritto di voto ai fuori sede ai caregiver familiari. Oggi l'atto finale a scrutinio segreto. Il presidente Mattarella concede 3 grazie parziali. Una riguarda il gioielliere di 66 anni che nel 2008 sparò e uccise 2 rapinatori nel suo negozio a Nicolosi, Catania. Un terzo rimase ferito. Perdono per altri 2 detenuti condannati per droga. Uno è malato, l'altro deve assistere la figlia. Il Pentagono avrebbe ordinato di completare i preparativi per la ripresa delle operazioni di combattimento su larga scala contro l'Iran. Lo riporta Axios citando funzionari americani. Il raid potrebbe scattare prima delle midterm di novembre e delle elezioni in Israele. Tentato omicidio e reato ipotizzato dalla Procura di Roma per l'aggressione a Davide Iacopini, l'attore colpito con un calcio sferrato dal passeggero di una minicara a Roma mentre era in monopattino. È grave, al vaglio degli inquirenti altri episodi analoghi. Maltempo e calo termico sull'Italia, oggi allerta arancione in Toscana, a Firenze chiusi parchi, giardini e cimiteri, livello giallo in altre 11 regioni del centro-sud, nubifragio ieri sera su Roma con allagamenti e disagi alla circolazione. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Traffico, in viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Traffico rallentato sulla 4 tra Dalmine e Trezzo e code a tratti tra Milano Est e Cormano in direzione Torino. Sulla 10 Genova Ventimiglia viene segnalato un veicolo fermo tra Allaccio A26 Genova Gravellona Toce e Arenzano verso Ventimiglia. Coda per traffico tra Torrenove e il bivio di diramazione Roma Sud verso il Grande Raccordo Anulare. Lungo il tratto urbano della 24 Roma Teramo è segnalato una perdita di carico tra Carso Olio Ricola e Vicovaro Mandela verso la capitale. Infine sulla statale 12 della Betone del Brennero, corsia chiusa a causa di una frana all'incrocio Cutigliano in direzione Passo del Brennero, confine con l'Austria. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione.

Prontissimi, sono le 7:05. Buongiorno a tutti, tutti in piedi anche questa mattina. È giovedì, è l'8 ottobre e noi siamo qua insieme fino alle 10 su Radio Subasio. Sono Gianluca Giurato, arriva Edoardo Bennato.

0: 1983 su Radio Subasio. Stavo riflettendo sulla grandezza dei testi di questo immenso cantautore, perché insomma è riuscito nella sua lunghissima carriera ad affrontare temi anche molto profondi, ma sempre in questo modo. Veramente, pensate anche all'Isola che non c'è, quindi è una persona che è un artista con la A maiuscola. Anzi, mi è piaciuto anche il gioco, la rima con il mio cognome proprio all'inizio: Edoardo Bennato, io sono Gianluca Giurato. Grande onore per me, insomma, per fare la rima con lui. Stiamo insieme fino alle 10 su Radio Subasio, con tantissime cose anche stamattina da fare insieme. Tra poco, lo sapete, arriva l'oroscopo, il primo dei nostri appuntamenti, quindi le previsioni delle stelle, ma già state per esempio mandando gli auguri di buon compleanno, che leggeremo intorno alle 7:30, e ripeto, leggeremo, perché appunto i messaggi vanno scritti, in questo caso mi raccomando non vocali, ma i vocali li sentiremo in questa ora, per esempio con i nostri bimbi e ragazzi che chiuderanno proprio in bellezza la prima ora di Tutti in Piedi con il direttore delle scuole. Chissà quale sarà la materia di oggi. Intanto nuovo di Tiro Mancino, con la splendida voce di Simona Molinari, Nuvole, Bossa in Blu.
1: Fammi sapere, ricordati di scrivere se va tutto bene o no, il viaggio è breve.

0: Tubasio e le stelle.
1: Buongiorno amici, ben ritrovati. Anche oggi saremo guidati dai consigli dell'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762. Iniziamo con l'Ariete. Non buttiamo abiti e oggetti inutilizzati. Ricicliamoli, mettiamoli in vendita. Così liberiamo la casa e intaschiamo qualche euro. Non c'è nulla di segreto oppure di nascosto che non venga prima o poi rivelato. Stiamo in campana. Toro, complice la luna in Vergine, il nostro giovedì è tutto improntato sul lavoro. Ideale per rimettere in ordine l'agenda, per una ripresa a tutto tondo. Bastano un colpo di mano o un metodo collaudato per risolvere questioni professionali delicate. Coraggio. Gemelli, la luna quadrata scombina i nostri programmi, mettendo in crisi la razionalità a favore di un torrente di emozioni. Colloqui invalidati da un inconveniente. Se perdiamo di vista l'obiettivo, esagerare diventa facile. Concretizziamo un progetto con strategie mirate. Cancro, umore alle stelle grazie ad aspetti stabilizzanti che alimentano la fiducia in noi stessi e la sensazione di avere molte carte da giocare. Intuizione, sensibilità e perspicacia. Oggi abbonda anche l'intraprendenza. I fatti seguono le parole. Leone, giornata favorevole alla realizzazione di un'iniziativa, a patto che organizziamo bene ogni dettaglio. Stare un po' con e dentro noi stessi ci fa bene. Una visione chiara della situazione mette in moto energie che possono aiutarci a realizzare gli obiettivi. Vergine, di passaggio nel nostro segno, la luna alimenta l'efficienza, le abilità manuali e il senso pratico. Sfruttiamole per manutenzione, fai da te e modellismo. Le energie si focalizzano sui traguardi professionali e ci forniscono le intuizioni adatte per raggiungerli. Bilancia, i valori familiari e la tranquillità domestica sono i più urgenti da salvaguardare. Coltiviamo la comunicazione per evitare il ripetersi degli scontri. La fatica non si sente affatto quando le cose si fanno volentieri e non sono dettate da un'imposizione. Scorpione, atmosfera serena e costruttiva, con la luna in sestile che direziona verso traguardi tangibili le nostre intuizioni e lo spirito di iniziativa. Buone opportunità, ambiente sereno e rapporti distesi con i colleghi. Alto rendimento pure nello studio. Sagittario, la presenza della luna in Vergine, come di consueto, modera le ambizioni, ma in compenso ci rende efficaci e operativi nei compiti di tutti i giorni. Accogliamo con gioia un animaletto abbandonato. Il suo affetto ci ripaga dell'impegno richiesto. Capricorno, un buon apporto di grinta e di chiarezza nelle idee, da addebitarsi al transito della luna in Vergine, rende molto scorrevole la gestione degli impegni. Abbiamo voglia di agire, di metterci in gioco, senza lasciarci demotivare dai dubbi. Facciamolo subito. Acquario, le questioni di eredità e la gestione del denaro comune sono al centro dell'attenzione. Con un atteggiamento conciliante risolviamo qualche bega. Perché aspettare che arrivino i segnali del corpo per migliorare lo stile di vita? Diamoci da fare adesso. Finiamo con i pesci. Per riuscire nell'intento di confutare le critiche che ci vengono mosse, nel rispetto dell'interlocutore, esibiamo i fatti. Parlano da soli. Togliamoci una bella soddisfazione, dando prova che il nostro sesto senso possiede una sua logica. Che sia una giornata piena di belle sorprese per tutti gli ascoltatori. Trovate l'oroscopo anche su radiosubasio.it.

Nei tuoi occhi c'era Ultimo su Radio Subasio. A proposito di cascare, attendiamo proprio il calo delle temperature che dovrebbe arrivare domani, così dicono i meteorologi. Oggi sono abbastanza alte, infatti facciamo un giretto a quest'ora nelle nostre città. A Roma ci sono 18 gradi, 16 a Milano, a Napoli 19, Torino un po' più freschina con i suoi 14 gradi, 18 invece a Genova, così come a Venezia. A Bologna ce ne sono 17, a Firenze 19, Palermo addirittura stamattina 23 gradi, quindi fa già caldo. Possiamo dire 20 gradi ad Ancona, non male. Invece a Perugia ne abbiamo 17, quindi anche qui si sta piuttosto bene. 15 gradi all'Aquila, che è solitamente più fresca la mattina presto, e 20 gradi a Bari e 21 a Cagliari. Pronti amici adesso ad accogliere i vostri messaggi, che stanno già arrivando in realtà, ma i messaggi di auguri di buon compleanno che leggeremo tra pochissimo intorno alle 7:30, anche un po' prima, su Radio Subasio. Scriveteli per le persone care al 348 075 80 60.

La mia età, dice bene Tiziano Ferro, oggi è il compleanno di tanti amici e quindi arrivano gli auguri speciali per voi qui su Radio Subasio. Buongiorno, volevamo fare gli auguri al nostro caro amico Umberto per i suoi primi 50 anni, ti vogliamo altri 50 pieni di amore, soddisfazioni e salute, e te lo scrivono i tuoi colleghi Massimo e Ivan. Umberto, caro babbo Giancarlo, tu che mandi sempre gli auguri in radio a tutti, oggi siamo noi, tua moglie Giovanna, i tuoi figli e i tuoi amati nipoti a fare una sorpresa a te dalla tua radio preferita. Buon compleanno anno, ti vogliamo un bene infinito, oggi compie 74 anni Giancarlo, auguri anche da parte nostra. Un grandissimo buon compleanno a mio figlio Emanuele che oggi compie ben 16 anni, ti auguriamo di vivere questa età bellissima con il vento in poppa, inseguendo sempre i tuoi sogni e la tua felicità. Resta sempre il ragazzo solare speciale che sei, da mamma, papà, tuo fratello Ciro e la tua sorellina Aurora. Auguri Francesco, buon compleanno per i tuoi bellissimi 22 anni da festeggiare in allegria e serenità, con grande affetto e un fortissimo abbraccio, nonna Cocca e nonno Antonio. Un grandissimo augurio di buon 60° compleanno al mio carissimo amico fratellone Stefano Di Forano da Mario, insieme a Romina e Jessica. Ancora buongiorno, oggi compio 64 anni, grata per quello che ho accanto e per tutto quello che ancora verrà, grazie a chi mi pensa. Auguri a me, Rossella da Rocca Priora, auguroni Rossella, e poi anzi Rosella e non Rossella. Auguri a Sara per i suoi primi 19 anni di spensieratezza e felicità, dalla zia Nadia al cugino Gianluca, Jessica e i Perosetti da Fonte Nuova. E ancora auguri di buon compleanno alla professoressa Lucia di Valmontone, da Fabio e Valentino. Buongiorno Gianluca, siamo i ragazzi del pulmino di Venarotta, vogliamo mandare un super grandissimo, rumorosissimo augurio a Leonardo che oggi compie 12 anni. Auguri anche a tutti gli altri amici che non riusciamo a salutare, ma facciamo gli auguri a Bruno Mars che oggi di anni ne compie 41. Buon compleanno a lui.

0: Oggi alle 7.38 la domanda verte sulla materia matematica. Vi piace la matematica, bambini? Allora dovete fare molta attenzione, perché sto per farvi appunto questa domanda, però dovete essere attenti, ragionare un attimo, perché come sempre, insomma, in matematica non bisogna cadere nei trabocchetti, spesso succede. Oggi il quesito è questo: nel cortile della scuola ci sono 10 bambini in fila alla distanza di un metro l'uno dall'altro. Allora vi chiedo, qual è la distanza dal primo all'ultimo bambino? Attenzione, attenzione, vi ripeto la domanda: nel cortile della scuola ci sono 10 bambini in fila alla distanza di un metro l'uno dall'altro. Qual è la distanza dal primo all'ultimo bambino? Allora non cadete nel trabocchetto, perché pensate 10 bambini, un metro di distanza l'uno dall'altro, perché attenzione, dovete ragionare un attimo e pensare quanti spazi ci sono tra un bambino e l'altro. Quindi non mi dite subito, non mi buttate là subito il numero, insomma quello, no? Ma pensate quanti spazi ci sono tra un bambino e l'altro. Quindi se ci sono 10 bambini alla distanza di un metro l'uno dall'altro, qual è la distanza dal primo all'ultimo bambino? Rispondete con un messaggio vocale al 348 075 80 60. Tra poco sentiremo alcune risposte tra quelle che arrivano qui a Radio Subasio ogni mattina, e si fa come sempre il giretto nelle scuole. Intanto c'è Vertigine, questa è la canzone di Elodie.
1: Dove va ancora mattina? L'alba è una scusa ridicola, nel cuore ancora una spina.

0: campanella anche stamattina. Oggi interrogazione di matematica, una materia che può fare paura, ma non ai nostri bimbi, che sono veramente bravissimissimi. Hanno risposto praticamente tutti correttamente a questa domanda. Vi ho chiesto: nel cortile della scuola ci sono 10 bambini in fila alla distanza di un metro l'uno dall'altro. Qual è la distanza dal primo all'ultimo bambino? Sentiamo un po' i vostri messaggi.
1: Ciao Radio Subasio, sono Sofia da Frosinone, a 10 anni, e la risposta giusta è che la distanza dal primo bambino all'ultimo è di 9 metri. Ciao Radio Subasio, ciao Gianluca.
0: 9 metri, bravissima Sofia, sono proprio 9 metri.
2: Ciao Radio Subasio,
3: siamo Chiara
2: e Laura da Napoli.
0: Sare Leo.
3: La risposta è
2: 9 metri.
0: Sì.
3: Perché sono 9 spazi.
0: Ma che bravi.
2: Ciao Radio Subasio, Radio Subasio, ciao Gianluca.
0: Non siete caduti nel tranello, 9 spazi, 9 metri.
4: Ciao Radio Subasio, sono Irene D'Astello e ho 7 anni.
0: Ciao.
4: E la risposta è 9 metri.
0: Brava.
4: Radio Subasio, ciao Gianluca.
0: Ciao Irene, che allegria, buona giornata a scuola anche a te, sentiamo.
5: Ciao Radio Subasio.
0: Ciao.
5: Sono Aurora da Genova.
0: Aurora.
5: E ho 6 anni.
0: Sì.
5: La risposta esatta.
0: Sì. Qual è?
5: 9 metri.
0: 9.
5: Ciao Radio Subasio. Tanti bacini.
0: Hanno suggerito.
5: Ciao. Ciu.
0: Tanti bacini anche a voi, sento che siete più persone. Chi c'è?
6: Ciao, sono Francesco da Parma.
0: Ciao.
6: La risposta giusta è 9.
0: Bravo Francesco.
6: Radio Subasio.
0: E allora sentiamo l'ultimo messaggio di stamattina. Dai, chi c'è? Chi c'è?
7: Ciao Gianluca, sono Massimo da Radispoli.
0: Ciao.
7: E ho 9 anni. Secondo me la risposta giusta è 9 metri.
0: 9 metri.
7: Radio Subasio. Ciao Gianluca.
0: Ciao caro, ciao a tutti i bimbi, tutti bravissimi in matematica. 10 per voi, 10 e lode. Ci sentiamo domattina.

0: Accorgo Marco Mengoni su Radio Subasio, non mi sono neanche accorto, è finita già la prima ora, arrivano le breaking news di TGCom 24.
1: Buongiorno da Ester Roletto. Governo pronto ad intervenire sulle accise mobili contro il caro carburanti. Abbiamo 170 milioni che possono essere spesi, annuncia la Premier Meloni, augurandosi di poter ripristinare pienamente il price cap. E in Italia il diesel a 2,21 euro al litro. Legge elettorale, oggi il voto finale a scrutinio segreto dopo che la Camera ha approvato la terza fiducia posta dal governo sui primi tre articoli. È un proporzionale con premio di maggioranza per la coalizione con almeno il 42% dei consensi. Tra gli altri punti, l'aumento delle firme per collegio, le preferenze, il nome del candidato premier. Sergio Mattarella ha firmato 3 decreti di grazia parziale. Tra i beneficiari, gioielliere catanese di 66 anni che nel 2008 uccise 2 rapinatori nel suo negozio a Nicolosi. Un terzo fu ferito. Gli altri atti di clemenza riguardano 2 detenuti condannati per droga. È morta Mari Carmen, simbolo delle proteste per la casa in Spagna. L'87enne è deceduta all'ospedale di Madrid, dove era stata ricoverata dopo lo sfratto dall'abitazione, dove aveva vissuto per 70 anni. Ma il popolo delle chiavi non abbandona la mobilitazione. 11 novembre, sciopero generale di 24 ore. È grave l'attore Davide Iacopini, colpito con un calcio sferrato dal passeggero di una mini car a Roma mentre era in monopattino. La procura indaga per tentato omicidio. Si tratterebbe del terzo episodio analogo nella capitale. Maxi frode fiscale all'Unione Europea, l'ha scoperta la Guardia di Finanza di Varese. 6 arresti e un sequestro da 11 milioni di euro che riguarda beni, valori e denaro riconducibili a 8 indagati e a 3 imprese. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Radio Subasio è le canzoni che tutti cantano.

0: Se canti la prossima canzone, sei su Radio Subasio.
1: I love you baby, più chiaro di così non c'era.
2: Terluso.
3: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
4: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 in direzione Milano, traffico rallentato tra Firenze Sud e Firenze Scandici per incidente. Verso Napoli segnaliamo una coda tra Orvieto e Attigliano per lavori. Sulla 4 in direzione Torino, code a tratti tra Bivio con il raccordo tangenziale est di Milano e Cormano per traffico intenso. E poi per traffico intenso sulla A7 in direzione Genova, traffico rallentato tra Genova Bolzaneto e Bivio A7 a 12 Genova Livorno. Infine sulla statale 148 Pontina, traffico rallentato per incidente tra uscita Pomezia Nord e Castel Romano Trigoria in direzione via Cristoforo Colombo. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
0: Traffico realizzato in collaborazione con ANA.

0: Era il 1985, conoscevamo questo gruppo e questa voce straordinaria, quella di Mick Hucknall, Simple Red, Money's Too Tight to Mention, che poi era la cover di una canzone americana. Allora, vediamo invece a proposito di date che è successo di importante proprio l'8 di ottobre. Partirei dal 1958, quando viene impiantato il primo pacemaker. Arne Larsson, colpito da arresto cardiaco a 43 anni, fu il primo uomo a vedersi impiantato un pacemaker, dispositivo elettrico, lo sappiamo tutti, in grado di regolare il battito del cuore. Lo stesso paziente ne ricevette, pensate, altri 26 prima di morire a 86 anni, quindi insomma da 43 a 86 possiamo dire che sono stati interventi di successo, perché gli hanno consentito praticamente di raddoppiare l'età. Ecco, a eseguire lo straordinario intervento fu il chirurgo svedese Åke Senning. Andiamo adesso indietro al 1930, quando c'è il volo del primo elicottero moderno, quindi 96 anni fa, prima ancora di far sfrecciare infatti sulle strade milioni di persone con la mitica Vespa, da lui brevettata nel 1946, Corradino D'Ascanio inventò pure l'elicottero moderno. Pensate che genio questo ingegnere. Infatti ha legato il proprio nome a questo evento di cruciale importanza nella conquista del traffico aereo. L'ingegnere abruzzese ha lavorato all'epoca su alcuni prototipi delle cosiddette macchine volanti, che inizialmente riuscivano a staccarsi da terra solo per pochi centimetri e a mantenersi in sospensione per brevissimo tempo. Lui le ha perfezionate e ha creato appunto il primo elicottero moderno, che è di cruciale importanza e utilità, perché pensiamo soltanto all'elisoccorso, alla ricerca e al salvataggio di persone o animali, all'ordine pubblico, ma queste sono giusto alcune applicazioni. Ecco, l'elicottero è qualcosa di estremamente affascinante, ma a molti magari fa anche paura. Ecco, voi avete mai fatto un viaggio su un elicottero, oppure che ne so, siete mai andati in mongolfiera, avete fatto qualcosa di particolarmente tra virgolette spericolato, che poi spericolato non è, però insomma qualcosa di emozionante in questo senso in cielo? Mi raccontate le vostre esperienze con un breve messaggio anche vocale, se volete, Radio Subasio. Vi aspettiamo adesso al 348 075 8060. Arriva Alessandra Moroso.
1: Rientro a casa, fuori è già mattina e non ho più le chiavi di casa e non ho più voglia di dormire, quindi ora che faccio? Che mi sento uno straccio.

0: più.
1: Tu cosa fai questa sera? Cantava Noemi su Radio Subasio. Stasera poi ci pensiamo, ma voi pensate all'immediato futuro. Cosa fate fra 10 minuti? Ascoltate magari una canzone che avete scelto voi su Radio Subasio. Sarebbe bello essere protagonisti stamattina del Voice Box, no? E allora provateci, mandateci un messaggio vocale, diteci che canzone vorreste sentire intorno alle 8:30, magari sentiremo proprio la vostra e sentiremo la vostra voce che annuncia questa canzone. Così funziona il Voice Box. Quindi aspettiamo i vostri vocali adesso, dite il vostro nome, la città da dove ci ascoltate, autore e titolo, ecco, facile facile. Al

0: Il cuore che a volte batte forte forte, no? Quando proviamo delle emozioni belle intense, per esempio come andare in elicottero oppure in mongolfiera, ecco, ci sono delle cose che effettivamente proprio ci danno delle sensazioni forti. Qualcuno va alla ricerca di queste sensazioni, sentiamo una testimonianza.
1: Ciao Gianluca, sono Marzia da Roma.
0: Ciao Marzia.
1: Allora, io nel lontano 1994 avevo 16 anni e ho avuto la fortuna di effettuare un giro in elicottero sullo skyline di New York.
0: Che bello.
1: Una bellissima esperienza.
0: Ci credo.
1: E poi una decina, quindicina d'anni dopo,
0: sì,
1: ho fatto anche un giro in mongolfiera, questa volta nelle Marche a Cingoli.
0: Ah.
1: E sono salita a 1500 metri d'altezza con la mongolfiera.
0: Bellissimo.
1: Un'altra bellissima esperienza, però se dovessi ripetere una delle due sicuramente ripeterei il giro in elicottero, mi è piaciuto di più.
0: Ti è emozionato maggiormente, insomma. Anche voi avete fatto esperienze di questo tipo e che emozioni avete avuto? Se volete raccontatecele a Radio Subasio con un messaggio adesso. 348 075 80 60.

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: La tua voce su Radio Subasio.
2: Ciao Radio Subasio, mi piacerebbe sentire In Your Eyes di George Benson. È una canzone dolcissima, bellissima e mi piacerebbe proprio sentirla dopo tanti anni. Grazie, buona giornata.

I suoni tipici dei primi anni 80, era il 1983, In Your Eyes di George Benson. Oggi avete scelto un sacco di canzoni, tutte bellissime, devo dire, non è stato facile decidere, poi alla fine abbiamo optato per questa, grazie all'amica che ce l'ha chiesta. Abbiamo sognato per questi tre minuti, grazie a te, grazie a tutti quanti gli altri ovviamente che hanno mandato il loro messaggio a Radio Subasio al 3480758060, ma tutte le mattine avete la possibilità di scegliere una canzone, quindi c'è spazio per tutti, davvero, domani, dopodomani, sempre, 7 giorni su 7. Ora dal 2018 invece ripeschiamo anche The Journalisti, questa è New York.

0: emozionanti in aria con vari mezzi oppure anche a corpo libero. Sentiamole.
1: Sono Daniela dalla provincia di Frosinone.
0: Ciao.
1: Io per i miei 60 anni mi sono fatta regalare da mio figlio e l'abbiamo fatto insieme, è stato bellissimo. Il salto col paracadute, naturalmente con l'istruttore, ma è stato una cosa fantastica, era un sogno che avevo da più di 40 anni.
0: Dai.
1: E lo rifarei anche adesso. Beh, magari con questo tempo che oggi piove a Roma, no, però.
0: Si sente la pioggia, comunque bellissima esperienza. Un'altra?
2: Viaggiare con un velivolo di 8 posti,
0: sì,
2: sopra il Bryce Canyon.
0: Oh.
2: Partendo da Las Vegas, andata e ritorno.
0: Com'è stato?
2: Allucinante, perché c'erano dei vuoti d'aria, perché non mi sentivo sicura. E comunque perché il Bryce Canyon c'ha delle guglie incredibili, come se fosse il Duomo di Milano, quindi se uno si schianta lì non si salva di sicuro.
0: Ci credo.
2: Però a parte questo non ne ho fatte altre, invece ne volevo fare uno a agosto, ma le mie figlie non l'hanno permesso.
0: Cosa?
2: Il volo in elicottero sopra le cascate del Niagara, mi sarebbe piaciuto tantissimo, ma loro non hanno voluto e quindi niente.
0: Beh, rispetto all'altra sarebbe stata una passeggiata forse. Grazie, veramente esperienze interessanti, alcune da ripetere, altre da quello che ho capito no, però sicuramente molto emozionati. Anche voi avete racconti di questo tipo? 348 075 80 60.
3: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, oh my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: ore di Paolo e Chiara su Radio Subasio. Manca un minuto alle 9, in arrivo le breaking news di TGCom 24. Buongiorno.
1: Buongiorno da Ester Oletto. Netto rialzo per i prezzi del petrolio sui mercati. Il Brent sfiora i $103 al barile. Il governo Meloni studia nuovi interventi sulle accise. A disposizione ci sono circa 170 milioni di euro di extragettito IVA maturati a settembre. Palazzo Chigi però non ha ancora deciso se usare subito il tesoretto o tenerlo di riserva. Legge elettorale, l'esecutivo incassa alla Camera la terza fiducia. Ha approvato anche l'articolo 8 che estende il diritto di voto ai fuori sede e care giver familiari. Oggi l'atto finale a scrutinio segreto. Il presidente Mattarella concede 3 grazie parziali. Una riguarda il gioielliere di 66 anni che nel 2008 sparò e uccise 2 rapinatori nel suo negozio a Nicolosi, Catania. Un terzo rimase ferito. Perdono per altri 2 detenuti condannati per droga. Una petroliera colpita al largo del Qatar, imprecisato il numero delle vittime, denuncia l'agenzia britannica per la sicurezza marittima. Secondo Axios, il Pentagono ha ordinato alle forze armate americane di riprendere gli attacchi contro l'Iran. Tentato omicidio è reato ipotizzato dalla Procura di Roma per l'aggressione a Davide Jacopini, l'attore fatto cadere dal monopattino con un calcio sferrato dal passeggero di una minicar nel quartiere Monteverde. È grave, al vaglio degli inquirenti, altri episodi analoghi. Maltempo e calo termico sull'Italia, oggi allerta arancione in Toscana, a Firenze chiusi parchi, giardini e cimiteri, livello giallo in altre 11 regioni, forte nubifragio su Roma e provincia, oltre 120 gli interventi dei vigili del fuoco. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Radio Subasio è le canzoni che tutti cantano.

Radio Subasio. Solo canzoni da cantare. Se canti la prossima canzone, sei su Radio Subasio.

0: tempo. Previsioni a Radio Subasio.
1: Una buona giornata da Andrea Giuliacci di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Un'intensa perturbazione sta attraversando il nostro paese e nelle prossime ore porterà maltempo soprattutto al centro-nord e Sardegna, quindi nuvole oggi in gran parte d'Italia, anche se non mancheranno i momenti di tempo soleggiato, almeno al sud, rovesci temporali nel corso del giorno praticamente su tutte le regioni settentrionali, gran parte del centro, a eccezione delle coste adriatiche, più giù qualche acquazzone o temporale anche su Campania e Sardegna. Per quello che riguarda le temperature, oggi ancora un po' di caldo anomalo al sud, temperature più vicine alle medie stagionali invece nel resto del paese. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.

prontissimi, siamo alla terza ed ultima ora di Tutti in Piedi su Radio Subasio. Buon giovedì da Gianluca Giurato che vi accompagna ancora fino alle 10. Dal 1975 un super classico firmato Francesco De Gregori.

0: cambiare il mondo.
1: Spirituale, questa è la canzone nuova di Biagio Antonacci insieme a Saif su Radio Subasio. Sono le 9:12, adesso si gioca, dovete indovinare una canzone che abbiamo mostrificato anche stamattina. Allora, parliamo di un'artista immensa che purtroppo ci ha lasciati troppo presto. Fa parte anche lei del cosiddetto Club dei 27, che appunto comprende leggende come Brian Jones, il fondatore dei Rolling Stones, oppure Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, tutti morti purtroppo in circostanze tragiche all'età di 27 anni. Poi il mito è cresciuto, il mito di questo club intendo, enormemente nel 1994 dopo la morte di Kurt Cobain, e poi anche il nome dell'artista che dovete indovinare stamattina è stato aggiunto alla lista dopo la sua scomparsa nel 2011. Avrete capito di chi sto parlando, grandissima cantautrice nata a Londra. Questa è la canzone, tra l'altro quella che dovete indovinare oggi, che l'ha lanciata definitivamente. Non è il primo singolo, però è quello che le ha dato proprio la popolarità mondiale. Quindi vi faccio sentire una clip mostrificata, dopodiché se avete la soluzione in mano potete dircela con un messaggio vocale. Se sarete bravi e veloci a indovinare verrete in diretta tra poco su Radio Subasio. Non dimenticate però di dirci nel vocale anche il vostro nome e da dove ci ascoltate. 348 075 80 60.

0: La metà della mela, c'era il Liga su Radio Subasio, sono le 9:21, la metà della mela nostra siete voi, i nostri carissimi, fantastici ascoltatori, in questo momento in diretta con Rocco da Roma. Buongiorno Rocco.
1: Buongiorno, buongiorno Gianluca.
0: Allora Rocco, io sento che stai guidando, quindi immagino che lavoro fai.
1: Esattamente, sono un trasportatore.
0: Autotrasportatore di Brecciolino. Però tu sei uno di quelli seri, cioè da te neanche un sassolino, neanche un granellino viene fuori, no?
1: Assolutamente no, è tutto bello vigilato.
0: No, sai perché? Sai perché te lo dico? Perché a volte capita quando sei in strada o in autostrada che magari ti trovi appunto davanti, prima di sorpassare un camion con della brecciolina, insomma, ed effettivamente qualcosa ti casca addosso sul parabrezza, poi se vai forte, invece a te non succede.
1: No, assolutamente no. Può capitare, diciamo, quando ci hanno magari le sponde un po' più vecchie, che diciamo fuoriesce un po' di materiale.
0: Sì.
1: Oppure può succedere in mezzo alle intersezioni delle gomme rimane qualcosa, e
0: vabbè.
1: Quindi te lo lascio posto quando tu cammini.
0: Quello succede a tutti, può succedere anche a un'auto comune, insomma, se
1: anche
0: sulla strada.
1: Automobile.
0: Certo, certo. Allora Rocco, quindi fino a che ora si lavora oggi?
1: Beh, penso le 5, le 6.
0: Poi si torna a Roma?
1: Poi si torna a casa, sì.
0: E che fai di bello quando torni a casa?
1: Beh, niente, la giornata è finita, quindi te lavi, mangi e vai a dormire.
0: Anche perché la sveglia a che ora è stata?
1: Presto, 4:30.
0: 4:30, quindi insomma direi che è ora di mangiare, di riposare giustamente.
1: Bravo,
0: e di rilassarsi un pochino. Però avrai dei momenti liberi durante la settimana qualche volta? Che cos'è che ti piace fare di solito?
1: Come no, il sabato e la domenica ho una moto, mi diverto a andare in giro, insomma, conosce sempre posti nuovi.
0: Bene, bellissimo, questa è una cosa molto bella. Tipo ultimamente dove sei stato?
1: Beh, ho fatto un po' di giri d'Abruzzo, ho fatto anche l'Umbria, Marche, insomma, è andato a girare un po' così.
0: Il centro Italia sicuramente con tanti posti meravigliosi da vedere. Allora, caro Rocco,
1: comunque vicini.
0: Vicini a Roma, infatti sono tutti molto ben raggiungibili. Poi Roma, insomma, si trova in una posizione non a caso centrale, quindi veramente raggiungi un po' tutto. Caro Rocco, qual è la canzone mostrificata di stamattina?
1: Rehab di Anyone House.
0: Benissimo, canzone troppo bella che non vediamo l'ora di riascoltare. Grazie mille per aver giocato con noi, buon lavoro.
1: Grazie a te Gianluca, buona giornata a tutti.
0: Ciao ciao.
1: Ciao ciao.

Nel 79 era già The Queen of Disco, ma questa canzone la consacra anche come pioniera della fusione tra disco e rock, Ostaf e l'immensa Donna Summer.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

0: Vietato morire, questa è la canzone di Ermal Meta su Radio Subasio. Stamattina stiamo parlando di esperienze in volo, quindi mongolfiera, elicottero, tutte queste cose emozionanti. Ma ce ne sono anche di altri tipi, eh.
1: Sono Sara da Firenze.
0: Ciao.
1: Io ho fatto diverse volte il parapendio e ci si sente veramente bene lassù. Principalmente a Plan de Corone e Sabruni.
0: Ah.
1: Dopodiché ho fatto anche la mongolfiera, anche quella è un'esperienza meravigliosa.
0: Ci credo.
1: A Gualdo Cattaneo, vicino a voi.
0: Sì.
1: Ti alzi alle 4 la mattina e vedi accendere le mongolfiere.
0: Bello.
1: Nel buio tutto quel fuoco, e poi quando ti alzi e vedi l'alba dall'alto è meraviglioso.
0: Esperienza indimenticabile, ci credo.
2: Sono Daniela da Colle Valdelsa.
0: Ciao Daniela.
2: Nel 2014 sono stata in elicottero sul Grand Canyon.
0: Mm.
2: Un'esperienza stupenda. Ancora oggi mi emoziono al solo ricordo.
0: Ci credo.
2: E poi nel 2019 sono stata in mongolfiera in Cappadocia, anche quella un'esperienza meravigliosa.
0: Sto bellissimo.
2: Ciao Radio Subasio, buona giornata. Ciao Gianluca.
0: Ciao cara, e allora saluto anche Aurora che dice: io amo tutto quello che si fa in aria, ho volato con l'elicottero, ultraleggeri, mongolfiera, parapendio e paracadute. Su tutti sicuramente quello che preferisco è il volo con il paracadute. Non ti sei fatta mancare assolutamente niente, Aurora.

Radio Subasio Disco Club è il programma radiofonico. Il sabato a mezzanotte, le serate DJ set per far festa nelle piazze d'Italia. Una web radio con tutte le hit dance di tutti i tempi. Anni 70, 80, 90, 2000. Le italiane da ballare e le hit del momento. Radio Subasio Disco Club. Disco Club. Accendi il ritmo della tua giornata e l'ascolti su radiosubasio.it e sull'app ufficiale di Radio Subasio.

volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no. È una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada. Quante volte ho rovesciato la clessidra. Questo tempo non è sabbia.

0: Fiorella Mannoia su Radio Subasio, ecco. Sono le 9.53.
1: Buongiorno, come sta?
0: Buongiorno,
1: noi
0: caro.
1: Noi ti facciamo discorsi la mattina che ci dovreste sentire.
0: Meglio di no,
1: ma sentire.
0: Meglio di no. Buongiorno Pozzo.
1: Buongiorno a te. Tu ti reputi, attenzione alla domanda, potrebbe essere un chiacchierone?
0: Beh sì, anche perché insomma poi lo facciamo per mestiere.
1: Ecco, e ti reputi una persona estroversa?
0: Sì, però dipende, anche perché poi non è detto che tu, perché sei estroverso davanti al microfono, lo sia anche nella vita
1: Bravissimo.
0: Reale.
1: Bravissimo, e qui casca l'asino, anzi casca il tema che affronteremo questa mattina, partendo come sempre da osservazioni di carattere scientifico, per chiedervi se secondo voi la parlantina, che è un po' la nostra caratteristica, può davvero nascondere invece una fragilità. Vi definireste persone loquaci o invece preferite ascoltare? E chi parla tanto, secondo la vostra esperienza, è per forza un estroverso?
0: È vero, perché non è detto, non è detto assolutamente.
1: Mai dire mai. Beh, insomma, indagheremo come sempre l'umanità, la nostra. E aspettiamo le vostre esperienze al 348 075 8060.
0: Molto interessante, come sempre, l'argomento di oggi. Grazie a Stefano Pozzovivo. Sentiremo i vostri messaggi tra poco a partire dalle 11. Insomma, avrete modo appunto di mandarne tanti. C'è Sabrina Carpenter, questa è Tears.

0: Le lacrime di Sabrina Carpenter su Radio Subasio era Tears, niente lacrime, invece sempre allegria e argomenti molto interessanti anche nelle prossime tre ore con Stefano Pozzovivo. Noi ci sentiamo domani tutti in piedi a partire dalle 7 qui su Radio Subasio. Da Gianluca Giurato è tutto, prima l'informazione, le breaking news di TGCom 24, 2:00 alle 10.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Il conflitto in Medio Oriente, secondo indiscrezioni di Axios, gli Stati Uniti accelerano sui preparativi militari contro l'Iran. Il Pentagono avrebbe allertato l'esercito americano, forse prima delle elezioni di midterm, altri attacchi. Trump però non avrebbe ancora preso decisioni definitive. La legge elettorale alla sfida finale, oggi il voto decisivo a scrutinio segreto. La seduta al via dalle 10:30, l'opposizione promette battaglia. Dopo gli ultimi rialzi sui carburanti, la Premier Meloni dal vertice di Spalato assicura di essere pronta a intervenire se fosse necessario con le accise mobili. Lunedì a mezzanotte è scaduto l'ultimo provvedimento sugli sconti fiscali del governo, che aveva dimezzato il taglio da 12,2 centesimi al litro a 6,1 per il gasolio. Tre i decreti di grazia firmati dal Presidente della Repubblica Mattarella, tra loro quello per il gioielliere Guido Gianni, che nel 2008 a Catania uccise due rapinatori. Fu condannato a 12 anni. Malato da tempo, il capo dello Stato ha estinto 3 anni e 2 mesi di reclusione. Tensioni al corteo Propal a Torino di ieri sera in ricordo del 7 ottobre, i manifestanti bloccati dagli sbarramenti delle forze dell'ordine. Dopo circa un'ora di fronteggiamenti sono stati lanciati alcuni oggetti contro gli agenti e la polizia ha risposto usando l'idrante. La Spagna piange Mari Carmen Abascal, l'87enne divenuta il simbolo delle proteste per il diritto alla casa, è deceduta all'ospedale di Madrid, era ricoverata dallo scorso 23 settembre dopo lo sfratto coatto dove aveva vissuto per 70 anni. Queste le breaking news di TGCom 24.

Who's bad? Chi è cattivo? Chi lo sa? Chi può dirlo? No, non lei, non si preoccupi. Eccoci qui, come ogni mattina, pronti per le prossime tre ore, con tante canzoni, tanti suoni, tante emozioni e qualche spunto di riflessione che non manca mai. Questa mattina, per esempio, mi sento coinvolto a vario titolo, perché parleremo di quelle persone molto loquaci. E chi fa questo mestiere, gioco forza, ci sta, che a dispetto di quello che potrebbe sembrare, più spesso con la loro parlantina sembrano mascherare una certa fragilità. E partiamo da alcuni assunti, soprattutto da alcune considerazioni. Gli psichiatri spiegano che oltre un certo limite la loquacità viene usata come uno scudo. Il vuoto e il silenzio spaventano, allora li si riempiono di parole. Non solo, monopolizzando la conversazione si riesce anche in qualche modo a controllare l'incontro. Al di là di queste valutazioni, che approfondiremo più avanti, mi piacerebbe chiedervi se secondo voi la parlantina può davvero nascondere una fragilità. Vi definireste persone loquaci o preferite ascoltare? E chi parla tanto, secondo voi, è per forza un estroverso? Ne parliamo, come ogni mattina, al 348-075-8060 di Radio Subasio. Anche oggi c'è un primo buongiorno ed è per Daniele, che è in viaggio su una delle consolari più importanti, la Via Salaria. Buon viaggio e buon ascolto a voi tutti, amici, anche con la novità di Elisa.

Sì, standing ovation, ennesima standing ovation ieri a Salerno, dove l'Università degli Studi di Salerno ha conferito al Blasco Nazionale il dottorato di ricerca honoris causa in politica e comunicazione. Il riconoscimento, si legge nella motivazione, premia il suo percorso artistico, culturale e pubblico e il ruolo dei suoi linguaggi nei processi della comunicazione contemporanea. Già, la comunicazione. Tutti comunichiamo prima di tutto con la parola, che può essere un'arma straordinaria di persuasione oppure di come potremmo dire, di mascheramento dietro cui rifugiarsi. Siete persone chiacchierone o avete amici, amiche o parenti che non stanno mai zitti e parlano a manetta, come si suol dire? Beh, si è sempre pensato che fosse una caratteristica tipica degli estroversi, ma questo comportamento potrebbe nascondere molto di più. Gli psichiatri, dicevo prima, spiegano che oltre un certo limite la loquacità viene usata come uno scudo. Il vuoto e il silenzio spaventano e allora li si riempiono di parole. Non solo, monopolizzando la conversazione si riesce a controllare l'incontro, evitando domande scomode ed eventuali critiche. E poi, parlando in continuazione, ci si protegge da pensieri ed emozioni che fanno paura, tristezza, rabbia, fantasie che fatichiamo anche a gestire. E allora, tutto ciò premesso, secondo voi la parlantina può davvero nascondere una fragilità? Vi definireste persone loquaci o, al contrario, preferite ascoltare? E chi parla tanto, secondo voi, è per forza un estroverso? Ne parliamo in base alle vostre esperienze, come ogni mattina, al 348 075 8060.

Max Pezzali, in fondo una rivisitazione del suo percorso artistico davvero molto molto articolato, oltre che un'anticipazione del nuovo lavoro dell'artista atteso il 30 ottobre, è Liali.

Here Comes the Rain Again, Eurythmics in linea perfetta con la giornata odierna, meteorologicamente parlando. Questa è Radio Subasio, sono le 10 da 43 minuti. Ancora buona mattina, buon ascolto con le nostre canzoni e anche le nostre novità, come quella di Cesare Cremonini e Papa.

Interminatamente Raff, 30 anni or sono. Evergreen davvero. Oggi vi stiamo chiedendo se secondo voi la parlantina, una certa loquacità, può davvero nascondere al contrario una fragilità. Voi vi definireste persone loquaci o preferite ascoltare? E chi parla tanto, secondo voi, è per forza un estroverso o al contrario a volte copre le sue fragilità? Vi sentite tra questi? 348 075 80

0: Lisa Stansfield con Change. Ora Change, lo dico perché arriva l'informazione ed è quella delle 11.
1: Buona giornata da Giovanni Martinelli. Legge elettorale, oggi il voto a scrutinio segreto per il via libera definitivo allo Stabilicum. Il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera Bignami: l'impianto è solido, non abbiamo timori, l'opposizione promette battaglia. Piazza Affari apre in calo, pesano le banche e i rendimenti dei titoli di Stato negli USA e in Europa. In crescita i prezzi di petrolio ed energia. Ad Amsterdam il gas supera gli 80 euro a megawattora. Caro carburanti, la Premier Meloni dal vertice Med 9 di Spalato, pronto un nuovo intervento sulle accise. A settembre abbiamo circa 160 milioni di euro di extra gettito IVA che possono essere spesi. Intanto il ministro dell'economia Giorgetti chiede più flessibilità all'Unione Europea. Secondo indiscrezioni Axios, gli Stati Uniti starebbero accelerando sui preparativi militari contro l'Iran e il Pentagono avrebbe allertato l'esercito americano. Per l'agenzia, l'America potrebbe riprendere gli attacchi anche prima delle elezioni di midterm. In Spagna è morta Mari Carmen Abascal. Il suo sfratto trasmesso in diretta TV aveva dato il via alle proteste sulla casa. Dopo la diffusione della notizia, migliaia di persone sono scese in piazza a Madrid. Condoglianze anche dal primo ministro spagnolo Sanchez. Maltempo, oggi allerta arancione in Toscana, a Firenze chiusi parchi e giardini, in molti comuni sospese anche le attività didattiche. Allerta gialla in 11 regioni del centro-sud. Ieri sera un forte nubifragio ha colpito Roma, allagata la metropolitana. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Traffico, in viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 in direzione Milano, traffico rallentato tra Firenze Sud e Firenze Scandici per incidente. Verso Napoli segnaliamo una coda tra Orvieto e Attigliano per lavori. Sulla 4 in direzione Torino, code a tratti tra Bivio con il raccordo tangenziale est di Milano e Cormano per traffico intenso. E poi per traffico intenso sulla A7 in direzione Genova, traffico rallentato tra Genova Bolzaneto e Bivio A7 a 12 Genova Livorno. Infine sulla statale 148 Pontina, traffico rallentato per incidente tra uscita Pomezia Nord e Castel Romano Trigoria in direzione via Cristoforo Colombo. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con

0: Loredana per te, con la canzone che arriva, partecipò a un disco per l'estate nel 75, ma fu eliminata. Di contro, il singolo risultò in breve una delle sue canzoni di maggior successo, come spesso accade, e Sei bellissima.
1: Sei

0: Sara Fulmini Giorgia, mi lascerei volentieri fulminare da queste canzoni. In questa mattina ci stiamo occupando di gente come chi vi parla, che parla tanto, qualche volta anche a vanvera, ma soprattutto è eloquace, ha una sua parlantina. Vi ho chiesto se secondo voi appunto la parlantina può davvero nascondere una fragilità, al contrario di quello che sembrerebbe dimostrare. E voi vi definireste persone loquaci o preferite ascoltare? Riuscite a stare in silenzio quando vi trovate in presenza di altri? E poi vorrei anche chiedervi se chi parla tanto è per forza un estroverso.
1: Germano da Palermo, in questo argomento diciamo che io posso definirmi un bel chiacchierone, non un logorroico pesantissimo, però un chiacchierone. Tant'è che come dicevate voi, come scudo di difesa, per esempio a me capita in ascensore se c'è qualcuno vicino a me, cioè io a restare in silenzio per me mi metto un'ansia terrificante, non lo so spiegare perché, infatti devo per forza parlare, dire qualsiasi cosa, non importa cosa, ma restare in silenzio in ascensore per me è una cosa che mi mette veramente a disagio. Ciao Radio Subasio.
0: Quanto ti capisco, questa è una sensazione che coglie anche a me, sarà che c'è voglia di socializzare, ma quel silenzio, soprattutto in quegli ascensori che non salgono di 2 o 3 piani, ma di 15, 16, 18, 20 piani, e quel tempo sembra non passare mai in silenzio. E voi? 348 075 8060.

0: Zucchero Sugar Fornaciari, occhi puntati sul tema di quest'oggi, perché vi ho chiesto se secondo voi la dialettica può davvero nascondere fragilità. La parlantina nasconde qualcosa, appunto, come un profilo più fragile rispetto a quello che tende a mostrarsi. E poi voi vi definireste persone loquaci o preferite ascoltare? E chi parla tanto è per forza un estroverso?
1: Sono Francesca Laffrato. Per quanto riguarda le persone che parlano continuamente, incessantemente, io ne conosco diverse. Per me è solo tanta maleducazione, specialmente se trovi quelle persone che, oltre a parlare tanto, non si fermano un secondo, non ti stanno neanche ad ascoltare, e quindi te fai fatica a introdurti, a fare un tuo discorso, oppure anche se lo inizi, loro già parlano di loro problemi, delle loro cose. Insomma, guarda, io non le sopporto. Poi comunque sia, quando io a volte mi ritrovo in una compagnia di persone o d'amici che ci sono quelle che parlano più di me, a me mi piace ascoltare, mi piace ascoltare, mi piace guardarle, mi piace sentirle, e dentro di me giudico anche male, secondo come parlano certe persone.
0: Anche male, Beh, insomma, credo che la nostra ascoltatrice si riferisse alle persone non loquaci ma logorroiche, e lì possiamo essere anche d'accordo. E poi sull'altro aspetto invece si rivela un'ascoltatrice che ascolta e giudica.
2: Ma io, un punto di vista mio, la parlantina, se ci sono scopi commerciali, ci sta e non ci sta, o per altri scopi. La parlantina, alcune persone che sanno parlare, ma deve arrivare il messaggio, il parlare deve arrivare. Se poi diventa uno che parla noioso oppure parla in termini tecnici che non si capiscono, la costruzione, vorrei ricordare che da un bambino di 5 anni fino a un novantenne la dialettica deve essere capibile. Un abbraccio a tutti voi, Radio Subbaso, da Otricoli.
0: E il rischio è quello di parlarsi addosso, parlare a se stessi più che agli altri, e non si comunica nulla, è solo un esercizio di eloquio, forse. E voi? 348 075 8060.

0: Radio Subasio. Subasio. Radio Subasio.
1: Come profumi, che gomma, che bella che sei, che gambe che passi sull'asfalto di Roma. Serenella in questo vento.

serenella, coi soldi, cravatte, vestiti e dei fiori, e una vespa per correre insieme al mare.

0: al mare di Porto Via 1950, un caposaldo nella storia in musica di Amedeo Minghi. Sono le 11:41 minuti, questa è Radio Subasio, con voi Stefano Pozzo Vivo fino alle 13, ma in quest'ora a parlare con voi di quelli che, come chi vi parla, hanno una certa parlantina, una certa loquacità. Vi ho chiesto infatti se la parlantina può davvero nascondere, come indicano molti psichiatri, una fragilità, e se voi vi definireste persone loquaci oppure preferite ascoltare. Ma poi, chi parla tanto è per forza estroverso?
1: Io sono una persona abbastanza loquace, diciamo, ma mi regolo secondo le persone che ho davanti e secondo quanto dico, perché ci sono delle persone che ti prendono come il secchio della mondezza per rovesciarti addosso tutte le loro cose e parlano che non se ne può più. Quindi ci vuole un pochino di rispetto ed educazione. Sono Pina da Roma.
0: Interessante la metafora del secchio.
2: Sono Erika da Buccinasco, in provincia di Milano. Io sono una gran chiacchierina, ma non lo ero da bambina. In questo mi ha aiutato il mio lavoro come cassiera in un ambiente familiare e sempre allegro. L'unica cosa è che probabilmente a volte nelle mie chiacchiere, neanche nei vocali, riesco ad essere breve e concisa. Mi dilungo un po' troppo, però vabbè, conoscenti, amici, i miei cari affetti mi adorano anche per questo.
0: Anche per i vocali? Non ci credo. Io di fronte ai vocali alzo bandiera bianca.
3: Massimo da Roma. La mia teoria è semplice: chi parla tanto dovrebbe avere qualcosa da dire, è tutta la differenza. Quindi chi parla per parlare è una persona insicura che deve riempire i vuoti. Però poi ci sono persone, nella cui categoria spero di far parte, che parlano perché hanno prima ascoltato e hanno qualcosa da dire.
0: E voi? 3480 75 80 60.

0: baciami ancora giovanotti, che bello dire baciami ancora e poi tacere, baciarsi e ribaciarsi, parlarsi coi baci, che mi sembra una cosa interessante. Poi c'è chi invece anche nei momenti romantici parla go go. Oggi vi ho chiesto se secondo voi la parlantina può davvero nascondere, come dicono molti psichiatri, una certa fragilità, se vi definireste persone loquaci o invece preferite ascoltare. E poi vi ho anche chiesto: chi parla tanto, secondo voi, è per forza un estroverso? Il sottinteso è se vi ritrovate nell'una o nell'altra categoria. E come sempre ci avete risposto prontamente.
1: Saverio da Teramo, sono in macchina con mia sorella e io la reputo una persona che parla tantissimo, però c'è da dire una cosa, che fa dei discorsi simpatici. Una cosa invece che non sopporto proprio di chi parla tanto è quando racconta sempre le stesse cose, sempre le stesse cose. È una cosa che non sopporto, infatti dopo la seconda volta che mi racconti una cosa smetto di ascoltarti e faccio finta di, cioè annuisco e basta, questo posso fare. Grandi, vi ascolto sempre.
0: E grazie, bene così. Certo, dipende anche dai contenuti, dalla sostanza, non tanto dal contenuto, il contenuto.
2: Luigi da Roma, circa l'aspetto che chi abbia la parlantina poi sia timido oppure abbia altre problematiche, penso che a quello può rispondere solo chi è tecnico della mente. Poi ci sono gli altri, quelli che parlano tantissimo senza curarsi se ciò che dicono sia di interesse all'interlocutore, al collocutore, per dirla forbita. Poi ci sono quelli che parlano velocissimi, che hanno la lingua di Teflon, che fai quasi fatica a seguirli. Poi ci sono quelli che aprono continuamente incisi e poi si perdono tra gli incisi. Insomma, parlare sì, tanto bene, d'accordo, ma insomma avendo un costrutto mentale.
0: Luigi chirurgico, direi.
3: Sono Marco da Napoli, premetto che non sono una persona che parla tanto e ama parlare tanto, però c'è un detto qui a Napoli che dice che chi parla assai ha ragione poco, cioè significa che chi parla troppo quasi sempre ragiona poco o non conclude nulla.
0: Questa è saggezza, eh? Già.
4: Ciao Radio Subasio, io sono Davide da Orte e sono uno di poche parole.
0: E questa è capacità di sintesi. Sì, alla sintesi si riferiva anche il grande Roberto Gervaso, con questa battuta che vi giro e con cui chiudo. La concisione è l'arte di dire molto con poco. La prolissità di dire niente con troppo.

0: Killing Me Softly nel 1996 conquistarono le classifiche in giro per il mondo. Ora invece l'informazione torna su Subasio, quella delle 12.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. Giornata di maltempo, allerta gialla in 11 regioni, arancione in Toscana. Scuole, parchi e cimiteri chiusi da Grosseto a Livorno. Nubifragio su Roma, 120 gli interventi dei vigili del fuoco per alberi caduti e allagamenti. In Piemonte due escursionisti sono rimasti bloccati in un'area boschiva in Valdossola. Ultimo atto per la legge elettorale. Tra circa mezz'ora è previsto alla Camera il voto finale a scrutinio segreto. La Premier Meloni si dice tranquilla. Ieri l'esecutivo ha incassato anche la terza fiducia, quella posta sull'articolo 3. Raid russo su un autobus a Kramatorsk, 12 morti. Il leader ucraino Zelensky annuncia oggi e domani colloqui con i partner internazionali per rafforzare la difesa. La Lituania intanto vuole schierare truppe al confine con Kaliningrad. È morto il 13enne di San Paolo nel Bresciano, ricoverato in condizioni disperate martedì all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Aveva avuto un arresto cardiaco mentre giocava a calcio all'oratorio di Cremezzano. Mari Carmen Abascal, 87 anni, simbolo della protesta per il diritto alla casa della Spagna, è morta ieri sera in ospedale. Non sono bastati i decreti in suo nome varati dal governo. Era stata sfrattata dal suo appartamento dove abitava da quando aveva 16 anni. Nel 2025 la spesa media per i consumi delle famiglie italiane è stabile a 2.782 euro al mese. Lo rileva l'Istat, quasi un terzo delle famiglie ha limitato la spesa alimentare. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Radio Subasio è le canzoni che tutti cantano.

0: tempo. Previsioni a Radio Subasio.
1: Una buona giornata da Andrea Giuliacci di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Maltempo nelle prossime ore in molte zone del paese a causa dell'intensa perturbazione che sta attraversando la nostra penisola, quindi nuvole quasi dappertutto, anche se non mancheranno alcune temporanee schiarite, specie al sud. Rovesce temporali bagneranno gran parte del nord, quasi tutto il centro a eccezione delle coste adriatiche, qualche acquazzone o temporale anche su Campania e Sardegna. Piogge che, attenzione, a tratti potrebbero essere anche di forte intensità. Per quello che riguarda le temperature, oggi ancora un po' di caldo anomalo al sud, temperature più vicine alle medie stagionali invece nel resto del paese. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.

Dove è sempre sole, Modà, e questa collaborazione funzionale, questo successo con Arabi De Palo ci ha riportato indietro fino al 2014. Sono passati 12 anni, cosa volete che siano, in questo scorrere lento e inesorabile del tempo. Siamo entrati, a proposito di tempo, da 15 minuti dopo le 12 nell'ultima ora insieme, che prevede ancora tante belle canzoni da suonare. Per esempio quella di Ultimo, nuova, si intitola Tutto

Renato Zero in questa canzone di qualche tempo fa. E adesso invece ameremmo salutare chi ci ascolta, ce lo fa anche sapere. Così sono nati i saluti arretrati, un pretesto bello e buono per salutare chi ci ascolta e ce lo fa anche sapere. Come Cristiana che ci ascolta e ci saluta da Pordenone, Graziana che ci ascolta e ci saluta da Senigallia e Noemi che ci ascolta e ci saluta da Varcaturo di Giuliano in Campania. Siamo in provincia di Napoli. Per tutti, amici miei, c'è Samurai Jay.

Ormai si è aperto un canale tra Genova e Napoli grazie a questa collaborazione tra Alfa e Gigi D'Alessio, che ha dato un ottimo frutto. Per l'appunto, Genova

Alison Moye con Weekend Presence of Beauty. Anche in questo caso abbiamo viaggiato nel tempo fino alla metà degli anni Ottanta. Invece, viaggiando in avanti, fra pochi minuti, come sempre, sveleremo il tema di cui si tratterà nella pausa pranzo, la prima ora che tradizionalmente apre il nostro pomeriggio. Ma c'è tempo anche per successi come Angelo di Francesco Renga.

0: Amici come prima, era naturalmente Pino Daniele. A questo punto dovrei avere
1: eccoci, ci sono,
0: ecco
1: ci
0: qui sono. Con il suo argomento. In realtà l'argomento di oggi è un argomento che mi affascina, anche se non ho mai avuto la
1: passione dei tattoo.
0: No,
1: neanche io.
0: E stavo pensando a che cosa mi potrei tatuare
1: pur su. Di ottenere cosa, però.
0: Bah, questo è il discorso.
1: Metteresti a disposizione il tuo corpo per pubblicizzare un prodotto, un'azienda?
0: Che ne so,
1: o...
0: pubblicità di un supplì.
1: No, perché insomma ci sono aziende che
0: visto che è ora di pranzo
1: propongono di farsi tatuare il marchio dei propri prodotti, mm-hmm, per poi ottenerli gratuitamente a vita.
0: A parte che non ho molta dimestichezza con gli aghi, confesso questa mia non è una fobia, però insomma, però
1: ne faresti volentieri a meno.
0: Sì, ecco, l'idea di trasferire sulla pelle il logo, per esempio, di un'azienda che è tra le mie preferite, non mi affascina.
1: Ecco, allora ti faccio un altro esempio.
0: Dica.
1: Ti faresti tatuare il logo di una compagnia di viaggi per ottenere, non so, delle mete che tu ami particolarmente?
0: Ma mi farei tatuare forse il logo di Radio Subasio.
1: Hai capito? Il logo di Radio Subasio.
0: Scusa, me l'hai chiamata, me l'hai messa lì.
1: Bello,
0: cioè, se proprio dovessi,
1: mi piace.
0: Uno la porta proprio sulla pelle.
1: Certo.
0: I got you under my skin, no?
1: Perché il logo di Radio Subasio ti ispira a qualcosa.
0: Avrebbe un senso. Poi dove? Questo è un altro discorso. Perché la fantasia. Cioè, in posto dove si vede, dove lo vedono tutti, dove
1: okay,
0: lo vedi solo tu, lo vedi solo un'altra persona, perché anche su questo c'è molto da dire.
1: Beh, ad esempio, mi viene in mente,
0: se lo metti sui bicipiti, io non c'è problema, ricopro, voglio dire. Però oppure sul petto d'estate, oppure in zone dove non batte mai il sole.
1: Se vogliamo fare un salto indietro nel tempo,
0: sì,
1: lo sto studiando.
0: Sì, sai, attento che, alle capriole.
1: Sai che Kandinsky si faceva ispirare dalla musica.
0: Ma qui non vogliamo altro.
1: Si faceva ispirare dalla musica.
0: Si fa cultura.
1: E dalla musica poi realizzava le sue opere.
0: E vabbè. E voi invece, che numero?
1: 348 075 8060.

0: Steel e naturalmente i saluti dal pozzo, è tutto, noi ci troviamo domani a partire come sempre dalle 10, vi lascio in ottima compagnia con Leonardo Fabrizi, ma prima come sempre un nuovo appuntamento con l'informazione, è quello delle 13 e come ogni giorno vi ripeto, amici miei, fate i bravi.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. La nuova legge elettorale, via libera della Camera con 227 sì, i contrari 164. La riforma è stata approvata con il voto finale a scrutinio segreto. Si tratta del terzo passaggio parlamentare dopo le modifiche apportate dal Senato che avevano introdotto le preferenze con i capilista bloccati e innalzato il numero delle firme richieste ai partiti non presenti in Parlamento per presentarsi alle elezioni. A Kramatorsk, nella regione del Donetsk, un raid russo ha colpito un autobus, uccidendo 12 persone e ferendone 14. Intanto si aggrava il bilancio dell'attacco russo che ieri ha colpito un palazzo residenziale nella regione di Chernihiv. 22 morti, tra cui 5 bambini e 54 feriti. Il segretario di Stato americano Rubio si dice preoccupato. Il conflitto potrebbe coinvolgere altri paesi. Intanto il Pentagono sarebbe pronto per la ripresa delle operazioni di combattimento su larga scala contro l'Iran. L'azione potrebbe avvenire prima delle mid-term di novembre e forse prima delle elezioni israeliane. Trump non ha ancora preso decisioni definitive, tuttavia. Nuovo attacco con coltello in una scuola in Polonia. Uccisa una donna, 2 i feriti. L'autore, un 15enne, arrestato dalla polizia. È un ex studente dell'istituto. È morto il 13enne di San Paolo nel Bresciano, ricoverato in condizioni disperate martedì all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Aveva avuto un arresto cardiaco mentre giocava a calcio all'oratorio di Cremezzano. Nel 2025 la spesa media per i consumi delle famiglie è stabile a 2.782 euro al mese. Lo rileva l'Istat. Quasi un terzo delle famiglie ha limitato la spesa alimentare. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione su strade e autostrade. Sulla A15 Parma La Spezia, traffico congestionato tra Pontremoli e Berceto. In prossimità dello svincolo di Berceto, direzione Parma, si è verificato un incidente. Un incidente segnalato anche sulla A16 Napoli Canosa tra Vallata e Lacedonia in direzione Canosa. Coda per traffico intenso invece sulla A9 dei Laghi tra Como, Monte Olimpino e Lago di Como procedendo verso la Svizzera. Code sulla A5 Torino Aosta Monte Bianco tra Courmayeur e il bivio per la statale 26 in direzione del Monte Bianco. Sulla A11 Firenze Pisa Nord rallentamenti per maltempo tra Prato Ovest e Pistoia in entrambe le carreggiate ovviamente. Infine in Sicilia sulla statale 385 di Palagonia si procede a rilento per una frana tra Gran Michele e Bartolomeo. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

Le 13 da 4 minuti, bentrovati, buon pomeriggio a tutti da Leonardo, saremo insieme fino alle 17, oggi giovedì 8 ottobre 2026, inizia la pausa pranzo di Radio Subasio e per voi c'è Antonello Venditti.

1978, questa è la canzone che ha prestato anche il titolo all'album, o viceversa, l'album numero 6 di Antonello Venditti e la copertina di Mario Convertino, un mito. E poi cos'altro? Diciamo che questo è un inno generazionale che in qualche modo tenta di fare una sorta di bilancio, no? Sulla vita dei coetanei di Antonello Venditti che avevano vissuto il 68. Ed era la collection delle 13 in apertura della pausa pranzo. Ben trovati, buon pomeriggio da parte mia, sono Leonardo, saremo insieme sino alle 17 anche in questo giovedì 8 ottobre 2026, un giovedì particolarmente uggioso, perlomeno da queste parti, però insomma come sempre ci pensa la musica di Radio Subasio a risollevare il tutto. Oggi vi chiedo cosa sareste disposti a farvi tatuare in cambio di, ovviamente non sono legato al cibo ma anche ai vostri desideri, no? Tipo il logo di un'azienda di trasporti, perché così magari viaggio gratis vita natural durante. Questo è soltanto un esempio. 348 075 80 60 e per voi anche l'ultimo di Taylor Swift.

come quando io ti ho visto per la prima volta. Tra milioni di occhi la vita si nascose, come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente.

incanto. E se assumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi, il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi, il coraggio in una frase che fa paura, il rancore delle storie maturato nel silenzio, il sorriso che sconvolge mesi di tormenti, la bellezza che stringo io geloso del tuo cuore, che proteggerò dal male.

0: incanto.
1: Incanto, Tiziano Ferro, siete su Radio Subasio. Appena iniziata la pausa pranzo, saluto chi si è messo in contatto con noi in questo preciso istante. Il buon pomeriggio da parte mia, sono Leonardo. Saremo insieme sino alle 17. Allora, ben 200 persone, dico 200, si sono messe in fila a Modena per non perdere l'occasione di farsi tatuare in una parte del corpo, a scelta ovviamente, il logo della seconda catena di pollo fritto, in cambio del diritto ad una consumazione gratis Vita Natural durante. E la promozione ovviamente ha riguardato, oltre Modena, i negozi di Reggio e Parma. Lo skinvertising, la pubblicità sulla pelle, ha vari precedenti, perché non sono stati, diciamo, gli unici. Dalla compagnia industriale statunitense specializzata nella produzione di scarpe e articoli sportivi, che vabbè non la cito, che offriva $6,000 in prodotti a chi si tatuava il loro logo, alla più grande catena al mondo di pizzerie da sport e a domicilio, che ipotizzava 100 pizze all'anno per 100 anni, salvo poi ripensarci per eccesso di adesioni. E allora vi chiedo, cosa sareste disposti a farvi tatuare in cambio di cosa? Ovviamente non solo legato al cibo, ma anche a quelli che possono essere i vostri desideri, quindi viaggi gratuiti a vita, oppure, che so, ingresso in determinati locali a vita. Ecco, insomma, scatenate se volete la vostra fantasia e anche i vostri desideri a riguardo. 348 075 80 60, cosa sareste disposti a farvi tatuare in cambio di cosa?
2: Radio Subasio. 2, 3, 4.

0: Hai un momento di io, Luciano Ligabue, 1996, siete su Radio Subasio, questa è la pausa pranzo e oggi vi chiedo cosa sareste disposti a farvi tatuare in cambio di, ovviamente non solo legato al cibo ma anche ai vostri desideri, no? Tipo, che ne so, il logo di un'azienda che produce biscotti, siete talmente appassionati e golosi di quei biscotti che sareste disposti a farvi tatuare appunto il logo pur di averli a vita gratis, per tutta la vita gratuitamente. E allora sentiamo i messaggi arrivati a 348 075 80 60.
1: Io mi farei tatuare macchine industriali edili, non per fargli pubblicità ma per farlo fallire.
0: Ah, però è successo qualcosa forse?
2: Buongiorno Subasio. Buongiorno. Da Rieti. Tatuaggi non ne farei, ma visto che potrei avere agevolazioni, mi piacerebbe tantissimo avere in cambio un abbonamento a vita di una palestra, magari facendomi tatuare un bilanciere dietro la schiena, perché no? Saluti.
0: Ciao, grazie. Oppure che so, il logo di un cinema per così vedere anche in anteprima gli ultimi film, ma questo per tutta la vita. 348 075 80 60, cosa sareste disposti a farvi tatuare in cambio di cosa?

0: SK Advertising, stiamo parlando di quello, della pubblicità sulla pelle. Allora, vi chiedo cosa sareste disposti a farvi tatuare in cambio di cosa? Beh, magari per chi macina chilometri ed è costretto a svariati tagliandi nel corso dell'anno, il logo dell'azienda che produce l'auto, pur di usufruire a vita di questi tagliandi, non sarebbe male, no? Oppure in molti mi state invece dicendo il logo della compagnia petrolifera, pur di avere carburante gratis, ma non dico gratis, ragazzi, però magari con uno sconticino non sarebbe male. E allora 348 075 80 60, cosa sareste disposti a farvi tatuare in cambio di cosa? Sentiamo.
1: Io per indole non mi farei tatuare nulla, okay. No, a male estremi rimedi,
0: certo.
1: Mi farei tatuare il nome della banca, così salvo il mutuo e sono l'uomo più felice del mondo.
0: Ecco, hai capito perfettamente qual era lo scopo e lo spirito di questo nostro sondaggio. Sentiamo.
2: Ciao Radio Subasio. Allora, io con il mio compare in una notte dovuta a un pomeriggio di aperitivi con il nostro drink preferito ci siamo tatuati lo stemma della birra tutto.
0: Ecco, quindi da una notte buia e tempestosa il tutto si è trasformato in una giornata assolata, immagino.
3: Radio Subasio,
0: eccolo.
3: Che splendida idea se si realizzasse.
0: Visto?
3: Comunque io mi tatuerei il logo di Booking, una grandissima B, e risolverei tutti i problemi della mia vita, perché avrei con una fornitura a vita gratuita, diciamo senza alcun termine, di hotel, macchine a noleggio e aerei.
0: Sì.
3: Sarei la donna più felice del mondo.
0: Mi piace, mi piace.
4: Fare tatuare su tutta la schiena il maxi logo degli 883 se avessi la possibilità di andare a tutti i concerti gratuitamente per il resto della mia vita. Ah, se lo farei.
0: E allora ti rispondo con il titolo di una loro canzone: Sei un mito. 348 075 80 60, cosa sareste disposti a farvi tatuare in cambio di cosa?

Hai perso la dedica di una canzone? Vuoi riascoltare il tuo messaggio vocale che abbiamo trasmesso in onda? O semplicemente vuoi ascoltare la tua trasmissione preferita? Ogni giorno, al termine di ogni programma, sono subito disponibili tutti i contenuti che hai perso. Vai su radiosubasio.it o sull'app di Radio Subasio e clicca Repliche.

0: nasce corso.
1: Sei un pensiero speciale, Eros Ramazzotti volge al termine la pausa pranzo di oggi. Cosa vi ho chiesto? Cosa sareste disposti a farvi tatuare in cambio di cosa? Ovviamente non si parlava soltanto di cibo, sia per ben 200 persone è stato assolutamente salvifico per certi versi, perché si sono messi in fila a Modena per non perdere l'occasione di farsi tatuare in una parte del corpo a scelta il logo della seconda catena di pollo fritto in cambio del diritto ad una consumazione gratis Vita Natural Durante. Vabbè, insomma, mangi gratuitamente tutta la vita. E allora sentiamo, chiediamo come sempre dando voce ai vostri messaggi.
2: Io per avere qualche agevolazione di questi tempi mi farei tatuare il logo del distributore di benzina per avere il diesel gratis. Ciao.
1: E non sei l'unica, anzi siete in tantissimi, siamo in tantissimi.
3: Ciao, sono Giuseppe, io mi farei tatuare i biscotti Pandistella perché ci andiamo pazzi io, mia moglie e mio figlio Diego.
1: Ciao.
4: Letizia da Roma.
1: Ciao Leti.
4: Io sarei disposta a farmi tatuare tutta la pubblicità della Roma, perché io sono tifosa della Roma, pur di avere per anni l'abbonamento gratis a ogni evento della Roma, quindi stadio e quant'altro. Quindi sì, andrei in giro tutta tatuata con il simbolo della Roma.
1: Ciao Lupacchiotta, grazie.
5: Sono Anna da Varcaturo Napoli. È ovvio, che domande? Mi farei tatuare qualsiasi cosa per viaggi illimitati. Come si fa a dire di no ai viaggi illimitati?
1: No, davvero impossibile.
6: Ciao Davide da Cagliari.
1: Ciao Davide.
6: Io mi farei tatuare un distributore di benzina in cambio di un pieno alla settimana.
1: Vabbè, soltanto un pieno a settimana, se può fare, come diceva il saggio, no?
7: Io mi farei tatuare la parola pace.
1: Ecco, per ovvi motivi, ti ringrazio. E allora, la pausa pranzo di Radio Subasio vi dà appuntamento a domani.

0: 11 in punto.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. La riforma elettorale legge ha approvato il cosiddetto Melonellum in via definitiva con 227 favorevoli e 164 contrari. Voto segreto dalla Camera tra gli applausi del centrodestra e le proteste delle opposizioni. Conti all'attacco, è una legge liberticida, vi siete fatti guidare dalla psicosi Vannacci. Sale a 30 morti il bilancio dell'attacco russo che ha colpito due autobus a Kramatorsk nel Donetsk. Il segretario di Stato americano Rubio intanto si dice preoccupato. Il conflitto potrebbe coinvolgere altri paesi. Mentre prosegue la corsa di petrolio e gas, in calo le borse europee. A metà giornata Piazza Affari tra i listini peggiori, perde oltre l'1%. Intanto dall'Unione Europea valutazione positiva sulla richiesta dell'Italia della clausola di salvaguardia per energia e difesa. Incidente mortale sul lavoro a Roma. In officina un uomo ha perso la vita a causa dell'esplosione di un soffietto delle sospensioni pneumatiche di un camion. Inutili i soccorsi. Allerta maltempo in Toscana. Scuole, parchi e cimiteri chiusi da Grosseto a Livorno. Nubifragio su Roma. 120 gli interventi dei vigili del fuoco per alberi caduti e allagamenti. Situazione analoga nel napoletano. In calo le temperature. Anne Carson vince il premio Nobel per la letteratura 2026 per la sua opera audace e creativa che ha dato vita a nuove forme per la letteratura contemporanea. Saggista e poetessa canadese è autrice di Come l'acqua e Autobiografia del rosso. E Trump torna a dire merito il Nobel per la pace. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 si viaggia a rilento a causa del traffico intenso tra Calenzano e il bivio per la variante in direzione Milano. Code per traffico anche sulla A14 tra il bivio per l'Autosole e quello per il raccordo A1 Bologna-Casalecchio viaggiando verso Taranto. Sulla A56 tangenziale di Napoli, incolonnamenti sempre per traffico tra Doganella e Corso Malta in direzione Pozzuoli. Infine, sulla statale 650 di Fondo Valle Trigno, si segnala un veicolo in avaria all'altezza dell'incrocio Pesco-Lanciano, procedendo verso l'incrocio San Salvo-Marina. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
2: Traffico, realizzato in collaborazione con...

14:06, bentrovati, buon pomeriggio da Leonardo, insieme sino alle 17 anche questo giovedì 8 ottobre 2026, e per voi That's the way I like it, KC and the Sunshine Band.

0: tutti i miei ricordi, Marco Mengoni, e ci sono ricordi legati magari anche a una canzone che vi è rimasta nel cuore, che volete ascoltare proprio oggi. Ecco, sarà possibile farlo tra le 15 e le 16 e tra non molto ricorderò i contatti che vi consentiranno anche di prenotarla. Dalla tua parte, per voi c'è anche Alessandra Amoroso.
1: Lo so che eri abituata a fidarti solo di te stessa, non esisteva nessun'altra regola che questa.

Vasco è ufficialmente dottore. Rocket di Zocca ha ricevuto laurea honoris causa in politica e comunicazione dall'Università di Salerno, ne hanno parlato praticamente tutti. E il neodottore ha subito rassicurato i fan, questo va detto, tranquilli, continuerò a fare concerti. E durante la speciale lezione ha spiegato anche che le sue canzoni sono messaggi puri che viaggiano senza uffici stampa. E qual è il segreto del successo? Essere Vasco è una grande responsabilità, significa sicuramente restare se stessi senza dover piacere per forza a qualcuno. E a sto punto la domanda sorge spontanea: d'ora in poi si farà chiamare dottor Blasco o rimane tutto com'era? Vabbè, staremo a vedere. Viva la vita, su Subasio c'è Francesco Gabbani.

Alle 15 inizia Jukebox Radio Subasio. Allora, se vuoi prenotare adesso la canzone che poi ascolterai tra le 15 e le 16, inoltre il tuo messaggio scritto o vocale al 348 075 80 60, puoi farlo anche attraverso l'app.

proprio vero, non esiste un libretto di istruzioni, un bugiardino perfetto per salvare un amico o una persona che ti sta accanto e che sta scivolando via, no? E spesso rifiuta o non riesce a ricevere quell'aiuto. The Fray, un grande, grande pezzo che abbiamo ascoltato proprio oggi, quando mancano una ventina di minuti alle 15, questo vuol dire che sta per arrivare l'informazione, ma sta per arrivare anche il jukebox, ovvero i 60 minuti a voi dedicati. Tra poco ricorderò i contatti che vi consentiranno di prenotare la canzone che vi sta a cuore. Nel frattempo per voi siamo soli nell'immenso vuoto che c'è la Pausini. Vuoto.

brutta storia di Emma Giuli. Siete su Radio Subasio. Dai, veloci, mi raccomando, perché tra pochissimo aprirà i battenti jukebox. Se volete prenotare la canzone che ha il potere di rendere speciale la vostra giornata o della persona che avete accanto, non dovete far altro che inoltrare un messaggio scritto vocale su WhatsApp o Telegram al 348 075 80 60. Potete inoltrarlo anche attraverso l'app, dove all'interno trovate la sezione jukebox e il form da compilare. 348 075 80 60. Prenotate adesso la canzone che ascolterete tra le 15 e le 16.

0: Black News di TGcom 24, soltanto 2 minuti alle 15.
1: Buon pomeriggio da Sabrina Carrozza. Legge elettorale approvato il Melonellum, sistema proporzionale con premio di maggioranza, obbligo di indicazione del premier, capi lista bloccati e preferenze scelte con le crocette in un elenco di candidati. Queste le novità del testo approvato dalla Camera con 227 sì e 164 no. In Ucraina salgono le vittime del raid russo a Kramatorsk, 33 i morti dopo l'esplosione di 2 bus, sospeso il trasporto pubblico. Il premier ucraino Zelensky chiede agli Stati Uniti di aiutare Kiev a rafforzare la propria capacità di difesa aerea. E gli Stati Uniti completano i preparativi a ripresa delle operazioni di combattimento su larga scala contro l'Iran, lo riporta Axios citando funzionari americani. Trump non ha ancora preso decisioni definitive, tuttavia l'azione potrebbe avvenire prima delle midterm di novembre. Nel mirino obiettivi energetici, infrastrutturali e nucleari iraniani. Il maltempo sull'Italia di queste ore sta causando disagi soprattutto al centro-sud. In Toscana tromba d'aria nella Pisano e frana nel Lucchese. Scuole chiuse in più comuni e danneggiato un asilo. Allerta arancione estesa a tutta la Campania. 120 gli interventi dei vigili del fuoco nella notte tra Roma e provincia. Le notizie riguardanti un secondo caso di presunta peste nella regione siberiana di Irkutsk sono false, lo riferisce l'agenzia sanitaria russa, che aggiunge tutti i contatti hanno completato il periodo di osservazione medica. L'Unione Europea ribadisce per la terza volta questa settimana che la Russia dovrebbe rendere disponibili le informazioni sull'intera vicenda. Il premio Nobel per la letteratura di Anne Carson, la motivazione dell'Accademia di Svezia riguarda la sua creatività. La scrittrice canadese è autrice di opere sperimentali in cui mescola poesia, prosa e teatro. Tradotta da poco in Italia, la Carson è stata raggiunta telefonicamente in Islanda, dove si trova, dice, per ascoltare il vento. Queste le breaking news di TGcom 24.

0: Inizia il jukebox di Radio Subasio, ben trovati, buon pomeriggio a tutti da Leonardo, insieme sino alle 17, eccoli questi soli 60 minuti a voi dedicati. Se volete prenotare la canzone che ha il potere di rendere speciale la vostra giornata, fatelo subito, inoltrate un messaggio scritto o vocale su WhatsApp o Telegram al 348 075 80 60. Potete raggiungerci anche attraverso l'app, dove all'interno trovate la sezione jukebox e il form da compilare. Sentiamo chi ha scelto la collection di oggi.
1: Ciao a tutti Radio Subasio, vi ascolto sempre perché viaggio spesso per lavoro. Vorrei dedicare a mio amore Alfonso La Cura, la nostra canzone d'amore. Grazie, ciao.

percorreremo assieme le vie che portano all'essenza, i profumi d'amore inebrieranno i nostri corpi.

Iniziato il jukebox di Subasio, e allora veloci mi raccomando, se volete prenotare la canzone che davvero ha il potere di rendere speciale la vostra giornata anche lavorativa o il vostro viaggio se siete in movimento, inoltrate il vostro messaggio scritto vocale su WhatsApp o Telegram al 348 075 80 60. Saluto Marco che ha scelto la prossima.

0: Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
1: Ciao Radio Subasio, sono Roberto da Sesto San Giovanni in provincia di Milano. Volevo richiedere e ascoltare la canzone Il mio pensiero di Ligabue e augurare a tutti un buon pomeriggio. Ciao.

proposito, potete condividere il vostro pensiero o le vostre intenzioni anche attraverso una canzone, che però dovete richiedere alla Radio Subasio attraverso un messaggio scritto o vocale, WhatsApp, Telegram 348 075 80 60. Potete farlo anche attraverso l'app, dove all'interno trovate la sezione jukebox e il form da compilare. Oggi dice Rita di Roma, giornata difficile, dai Rita, ti mando un abbraccio fortissimo. E poi Silvana di Vicenza, un saluto a te. Volevamo fare gli auguri a Maria e Ciro, sono diventati nonni di un bellissimo maschietto, Liam. Il messaggio è firmato dai colleghi di un'azienda di Arezzo, Toscana. Ciao e tanti tanti auguri anche da parte nostra. Siete su Radio Subasio e questo è il vostro jukebox. C'è Elisa Kintsugi.

0: Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
1: Ciao Radio Subasio, sono Rosa da Cantalupo in Sabina. Torno dal lavoro e mi farebbe piacere ascoltare Per due come noi di Olly e la dedico a tutti quelli che hanno degli amori perduti e infiniti. Un bacio a tutti voi, vi voglio bene, vi ascolto tutti i giorni.
2: Per due come noi non ci sono favole. Due come noi, ma smetti di piangere. Per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei occhi.

per due come noi, siete su Radio Subadio e siamo in tanti, devo dire. A proposito, potete approfittarne anche adesso, inoltrate il vostro messaggio scritto vocale se volete inoltrare una richiesta, perché c'è una canzone che vi ronza in testa, ma soprattutto c'è quella canzone che ha il potere di rendere speciale la vostra giornata. E allora 348 075 80 60, poi c'è ovviamente anche l'app all'interno della quale trovate la sezione jukebox e il form da compilare. Devo salutare assolutamente Sandra che ha inviato il suo messaggio, grazie davvero. E poi devo salutare anche, ci arrivo pian pianino, al messaggio legato alla prossima, ed è firmato uno da Maurizio, che saluto e ringrazio, sta lavorando in questo preciso istante, quindi mi sembrava opportuno menzionarlo. E poi saluto anche Giulia e Angelo, ciao ragazzi, un bacio anche a voi. E il messaggio legato alla prossima è firmato da Lorenzo.

Abba, avete ancora un po' di tempo a disposizione se volete inoltrare le vostre richieste su WhatsApp o Telegram, perché c'è una canzone che vi lega a un determinato periodo della vostra vita e allora avete voglia di ascoltarla oggi, quindi 348 075 80 60 per messaggi scritti o note vocali. Che pioggia oggi, dice Sara di Siena, che saluto e ringrazio. E poi c'è il messaggio legato alla prossima, firmato da Deborah, dice: vorrei ascoltare una canzone, saluto la mia collega Eleonora, però non ho capito se è Eleonora che saluta Deborah o viceversa, come direbbe Gabbani. Vabbè, le salutiamo entrambe e hanno scelto la prossima.

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

0: Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.
1: Ciao Radio Subasio, vi chiamo dalla provincia di Vicenza, mi chiamo Grazia e grazie per la compagnia che mi tenete e volevo ascoltare la canzone di Anna Oxa, Pensami per te. Grazie.

Pensami per te, grande classico di Anna Oxa. E allora abbiamo anche questi ovviamente nel jukebox, grazie alle vostre richieste che arrivano al 348 075 80 60. Gianluca Di Lucca, c'è un bel ti amo per sempre per Rosy. E allora mi sembrava giusto leggerlo perché è importantissimo. Saluto anche Sandra di Napoli, Matteo di Padova, e dicevo salutatemi tutti quelli che mi conoscono. Ma tutti ti conoscono a Padova. E poi c'è il messaggio invece legato alla prossima, firmato da Marisa di Roma, dice vorrei ascoltare Detto tra noi di Malika.

0: Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
1: Ciao, sono Rosa da Napoli, mi piacerebbe tanto ascoltare Shut Up. Saluto a tutti in ascolto e sempre grazie a voi per la compagnia. Grazie e buona giornata, ciao.
0: Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.

Voicebox. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

Maurizio, saluto e ringrazio, ha scelto questa canzone, ha inviato il suo messaggio al 348 075 80 60. Saluto anche Francesco di Santa Maria a Vico. Ciao Franci, grazie. Serena che ci segue dalla capitale. Poi Sara di Siena e dice: vorrei tanto ascoltare una canzone nel jukebox di oggi, perché ho bisogno di un po' di rock. Ha scelto questa canzone.

0: Breaking news di TGCOM 24, le 16 da 5 secondi.
1: Bentrovati da Sabrina Carrozza. Via libera la legge elettorale, prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza. Il testo approvato dalla Camera con 227 sì e 164 no. Centrodestra unito, avanti così, dichiara la Premier. Gli italiani ora possono scegliere su tutto. Zelensky annuncia incontri tra negoziatori ucraini e americani per domani e sabato negli Stati Uniti. Il presidente chiede di aiutare Kiev a rafforzare la propria capacità di difesa aerea. L'ultimo raid russo su due autobus ha causato 33 vittime a Kramatorsk. Condividiamo la preoccupazione che il conflitto si amplifichi, così il segretario di Stato americano Rubio. Oggi a Lisbona a colloquio con il primo ministro lusitano. L'eventuale acquisto di caccia F-35 al posto degli F-16 e la sicurezza economica nel campo delle tecnologie, i temi affrontati. La BCE dovrebbe mantenere il tasso sui depositi al 2,50% questo mese, ma aumentarlo di 25 punti base a dicembre. L'indiscrezione della Reuters giustificata dall'inflazione. Il prezzo del greggio in aumento, il Brent scambiato a metà giornata sopra i $105 al barile. Maltempo diffuso al centro-sud, bomba d'acqua in Salento, più di 120 gli interventi dei vigili del fuoco a Roma e provincia, disagi in tutta la Toscana con scuole chiuse, allagamenti e frane. Il premio Nobel 2026 per la letteratura alla scrittrice canadese Anne Carson, raggiunta telefonicamente poco prima della proclamazione, ha detto di trovarsi in Islanda ad ascoltare il vento, il riconoscimento per il modo innovativo di unire poesia, prosa e teatro. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A14 si resta in coda a causa del traffico intenso tra Bologna Borgo Panigale e Bologna Fiera in direzione Taranto. Rallentamenti per incidente invece sulla A24 tra San Gabriele Colle d'Ara e Teramo, viaggiando verso la superstrada Teramo Mare. Sulla A56 tangenziale di Napoli, code per traffico intenso tra Capodichino Svincolo e Corso Malta in direzione Pozzuoli. Infine sulla statale 7 via Appia si segnalano rallentamenti tra gli incroci Terracina statale 213 via Flacca e Terracina statale 148 Pontina, procedendo verso l'incrocio piazza Re di Roma. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con

0: Le 16 da 5 minuti in pole position, è arrivata anche Katia Giuliani.
1: Come? Dove?
0: In pole position.
1: In pole?
0: Position.
1: Okay. Buon pomeriggio anche da Leonardo Fabrizi, ci siamo messi d'accordo tutti e due bianchi oggi.
0: Di bianco vestiti,
1: white.
0: Ma certo, candidi come il latte.
1: Sì, come no, come... Vabbè, lasciamo
0: come
1: perdere.
0: La nuvola.
1: Come la nuvola. E sì. La collection. Fortuna, sì. Io direi un po' alto il volume, ci sta.
0: Un più alto il volume.
1: Un po' alto,
0: ok.
1: Ci sono i Kiss.
0: I was made for loving you.

0: anche col titolo della canzone, per esempio, di Elisa, no?
1: Sì.
0: Come si pronuncia?
1: No, ma poi voglio dire una cosa, scusa, ma perché devi complicarti la vita?
0: Ma infatti.
1: Cioè, è italiana, dilla italiana.
0: Hai ragione, Aira. E allora, io ricorderei subito il contatto per le risposte, se volete.
1: 348-075-8060 e poi diciamo questa frase in italiano.
0: Chi l'ha scritta? Chi l'ha scritta? È la seguente.
1: Dai.
0: Ci si passa sopra almeno due o tre volte.
1: Ci si... E cosa indichi, Leonardo
0: I piedi
1: Fabrizi?
0: Come sulle aiuole.
1: Ma come se tu non lo sapessi, Leonardo
0: Fabrizi.
1: Ah, già, è vero. Scusa. Vabbè, ripetila, dai così.
0: Ci si passa sopra almeno due o tre volte i piedi come sulle aiuole.
1: Sul tappetino quello di casa prima di
0: ma
1: entrare.
0: Ma no, lascia perdere il tappetino. Chi ha scritto questa frase?
1: Ah, è vero, un'altra cosa. 348-075-80.
0: Hai voglia di ascoltare il nuovo di Max Pezzali che si chiama Le Ali?
1: Max sempre.
0: Vai.
2: Eravamo giovani.

0: piccola stella di ultimo, siete su Radio Subasio, stiamo giocando e vi abbiamo chiesto, sì, in realtà avete dato tutti la risposta esatta,
1: vabbè,
0: siete tutti super preparati,
1: che
0: bravi.
1: Poi questa è una frase che sentita letta come l'abbiamo letta noi prima, mm-hmm, non è, cioè la devi immaginare con la musica,
0: certo,
1: sotto.
0: La frase è questa,
2: Praine pro iben du artris cartus che per gelinus,
0: ecco,
1: immagina la canzone tradotta così. Sarebbe male.
0: Ci si passa sopra almeno due o tre volte i piedi come sulle aiuole.
1: Ci
0: questa
1: si
0: è la frase.
1: Sopra.
0: E tra altre cose, fa parte anche della colonna sonora di un film.
1: Un film.
0: Quale film?
1: Chiedimi se sono felice.
0: Di Aldo, Giovanni e Giacomo.
1: Abbiamo detto tutto, grande.
0: È un capolavoro questa canzone.
1: Cantante italiano.
0: Dai, siamo
1: capolavoro. Poi,
0: tutti
1: insomma,
0: particolarmente legati a questa
1: un
0: canzone.
1: Un cantante scoperto da un altro grande artista che è venuto a mancare. Un certo, non so
0: un
1: se.
0: Certo
1: Lucio
0: Dalla. Questo nome mi dice qualcosa. Sì, questo nome mi dice qualcosa.
1: Immagino.
0: E allora, chi ha scritto questa frase estrapolata dal testo di una sua canzone?
1: Ci si passa sopra almeno due o tre volte i piedi come sulle aiuole. 348 075 80 60.

0: Dove andiamo?
1: Dove andiamo?
0: Dove andiamo?
1: Dove? No, anche no.
0: Con Lorenzo Giovanotti, non andresti con Lorenzo? Sì.
1: Con Lorenzo dai, ovunque, dai. Lorenzo, vienimi a prendere, anche in bici vengo. Guarda.
0: Sai dove ti porto invece oggi?
1: Dove?
0: In una delle regioni più belle d'Italia.
1: Sono d'accordo.
0: Nelle Marche, precisamente a Pollenza, dove c'è la nostra amica Moira. Pronto?
1: Ciao Moira!
2: Ciao!
1: Come si chiamano? Sì. Come si chiamano gli abitanti di Pollenza? Pollenzini? No.
2: Pollentini.
1: Pollentini. Ah, con la T.
0: Pollentini.
1: Okay. Pollentini.
0: Ok. Salutiamo tutti gli abitanti di Pollenza.
1: Mi viene fame, penso alla polenta, non so perché.
0: Non c'entra assolutamente nulla, quella è un'altra zona.
1: Però,
0: quella è un'altra zona, stai buona,
1: capito,
0: Katia Giulia. Stai buona per piacere. Allora, Moira, ti abbiamo preso con il sorcio in bocca? Stavi lavorando?
1: Con la polenta in bocca. Così.
2: Io però adesso lavoro a Montegranaro, io sono di Montegranaro.
0: Ah, ok.
2: Penso delle scarpe.
0: Ah, è vero, beh, sì, è la patria lì.
1: Molto interessante.
0: Sei illuminato l'occhietto di Katia Giuliani, non si sa perché.
1: Molto interessante. Quanti chilometri sono?
2: Sono 26 chilometri, una trentina.
1: Quindi ogni giorno chilometri. Fai 30 chilometri all'andata, 30 chilometri al ritorno.
2: Sì.
0: Vabbè, hai qualcosa in contrario con chi fa chilometri tutti i giorni?
1: No, Leonardo. Ah, okay. Chiedo solo per curiosità. Cioè,
2: ma ascolta sempre Radio Subasio, eh?
0: Certo, devi ascoltare.
1: Perché se ascolti Radio Subasio, quei 30 chilometri diventano 15.
0: Sono più leggeri.
2: È vero, è vero.
0: Molto più leggeri. E allora, cara Moira, ti facciamo ascoltare la frase, ci è venuto in mente di fartela ascoltare prima in latino, poi te la diciamo in italiano, ok?
2: Ok,
0: vai.
2: Sì, va bene.
3: Preteris saltem bis vel tersicut in areolis florum.
0: Che tradotto vuol dire ci si passa sopra almeno due o tre volte i piedi come sulle aiuole.
1: E chi sarà mai e soprattutto che canzone è?
2: È Spacca il cuore, diciamo, sì.
0: È un capolavoro.
1: Che però dicevo prima a Leonardo fuori onda, immagina la cantata con questa lingua o con il giapponese di prima.
0: O con il giapponese.
1: Sarebbe carino se...
0: Potrebbe venire bene.
2: Bellissima.
0: Potrebbe venire bene. Moira, cioè, ti piace, no, la canzone? Immagino di sì. Sei legata
2: sì,
0: a questa canzone?
2: Sì.
1: Ma Moira, ti posso fare una domanda? Ma cosa avete lì vicino? Un animale o
0: un
1: sei...
0: aeroporto?
1: Un aeroporto? Cos'è?
2: No, sono fuori dall'ufficio.
1: Certo. Ok.
0: E allora non ti rubiamo altro tempo, ti auguriamo buon lavoro e salutiamo anche i tuoi colleghi, naturalmente.
2: Sì,
1: ciao,
2: grazie,
1: colleghi,
2: grazie.
1: Buon lavoro a tutti.
0: Facciamo anche un po' i nomi dei tuoi colleghi, vai.
2: Sì, saluto Angelita, Orietta e Viviana.
0: Bene. Oh. Grazie Moira, è stato un piacere.
2: Grazie a voi.
1: Ciao Moira.
0: E
1: beh,
0: allora,
1: insomma,
0: si gioca...
1: ci è venuta voglia adesso di ascoltarla. Si gioca anche domani,
0: anche
1: certo,
0: domani,
1: ma l'ascoltiamo in italiano?
0: Assolutamente sì, dobbiamo dare però la possibilità agli ascoltatori di alzare un pochino il volume della radio. Fatelo,
1: sempre.
0: Mi raccomando, se siete in macchina, se siete in ufficio, perché questa è tutta per voi, ok?
1: Ok.

0: Allora, Katia Giuliani, Giuliani Katia, per una concatenazione di idiosincrasie mentali, arriverà per te un giudizio universale.
1: Io direi per una serie di idiozie mentali.
0: Idiozie mentali, vabbè,
1: vabbè, dai. I fenomeni, ma dobbiamo fare il fenomeno.
0: Siamo noi i fenomeni.
1: Potremmo raccontarci da soli.
0: Certo. No, vabbè, invece... è anche complicato da spiegare, quindi sorvoliamo.
1: Sì, sorvoliamo. Andiamo direttamente in Brasile.
0: Certo che andiamo, vai.
1: Vi racconto di questo automobilista che è stato ripreso mentre guidava sotto la pioggia con i tergi cristalli fuori uso, che dici come fai a guidare senza tergi?
0: Certo.
1: E invece di fermarsi e aspettare che smettesse, ha trovato una soluzione originale.
0: Già mi spaventa la cosa, andiamo avanti, vai.
1: Ha preso una scopa e mentre guidava la passava manualmente sul parabrezza per togliere l'acqua.
0: Ma certo, tergi cristallo umano.
1: Ci sono le immagini.
0: Vabbè, vai.
1: Quindi insomma una mano sul volante, l'altra con la scopa fuori dal finestrino.
0: Certo.
1: Una di quelle scene che guardi e pensi no vabbè, ma può essere vero, non è vero.
0: Ma per caso qualcuno sa dirmi la marca della scopa, perché evidentemente aveva più optional della macchina.
1: Può essere. Diciamo che come soluzione d'emergenza era creativa.
0: Sì.
1: Come idea da copiare direi decisamente no.
0: Anche perché alla prima curva ti parte la scopa e diventa anche un caso di oggetto volante.
1: Sì, assolutamente. Poi non è proprio...
0: Non è il massimo, dici tu.
1: No, il massimo della sicurezza è guidare con una mano la scopa fuori. No, dai,
0: bossa
1: insomma.
0: Come?
1: Bossa nostra?
0: Ok.

0: quali sono le tre canzoni della tua vita? Prenotati allo 075 80 60
1: 075 80 60
0: e noi le suoneremo per te, una dopo l'altra, senza interruzione. Tutti i giorni alle 20, 3 per te su Radio Subasio.

0: ragazzi, Cesare Cremolini su Subasio, dove nel corso della prossima ora di cosa si parlerà?
1: Si parlerà dei papà, o meglio dei neopapà, mm-hmm. e di come affrontano la paternità, perché spesso si parla delle, giustamente, delle donne, delle difficoltà, no? Quando arriva la maternità, i primi tempi, e degli mm-hmm. uomini non si parla mai, ma anche loro hanno paure, preoccupazioni, crisi.
0: Delle piccole ansiette.
1: Esatto, mm-hmm. e infatti a Bolzano è nata un'iniziativa molto interessante, però ve la racconto tra poco. Le vostre esperienze da neopapà, come l'avete vissuta intanto?
0: Ok, come sempre al 348 075 80 60.
1: Su Radio Subasio anche la musica firmata One Republic.

0: ed è tutto anche per oggi. Noi ci sentiamo domani a partire dalle 13, con te ci vediamo alle 16
1: e io vi aspetto qui tra poco dopo l'informazione.
0: Black News di TGcom 24, soltanto 2 minuti alle 17. Passate una buona serata.
2: Bentrovati da Sabrina Carrozza. Via libera la riforma elettorale. La Camera ha approvato con 227 sì la maggioranza tenuto sul voto segreto. È il terzo passaggio parlamentare dopo le modifiche apportate dal Senato, che ha introdotto le preferenze con i capilista bloccati. In Ucraina è alto il bilancio delle vittime per gli attacchi russi, colpiti due bus a Kramatorsk, 33 i morti. Il presidente Zelensky annuncia nuovi negoziati con gli Stati Uniti a partire da domani. Sul tavolo la richiesta di rafforzare la difesa aerea. Secondo la società di informazione americana Axios, il Pentagono dispone il completamento dei preparativi per la ripresa dei combattimenti su larga scala contro l'Iran. L'azione potrebbe avvenire prima delle midterm di novembre. Finché non verranno messi 10 miliardi di euro sul tavolo, non smetteremo di scendere in piazza, così gli studenti francesi sulle manifestazioni. Il governo di Parigi ha promesso ieri di tradurre le richieste in emendamenti. Il maltempo colpisce in particolare Toscana e Campania, ma tutto il centro-sud, temporali intensi e forti raffiche di vento, auto bloccate a Pianura e Scampia, prorogata fino a domani l'allerta arancione. Sul territorio toscano invece scuole chiuse e danneggiato un asilo. Il premio Nobel per la letteratura di Anne Carson, riconosciuta la sua creatività, la scrittrice canadese unisce nelle sue opere poesia, prosa e teatro. Raggiunta telefonicamente, spiega di trovarsi in Islanda ad ascoltare il vento. Queste le breaking news di TGcom 24.
3: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
4: Una buona serata da Martina Amdi di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. La perturbazione atlantica che ha raggiunto la nostra penisola nelle prossime ore e nei prossimi giorni porterà altro maltempo sull'Italia. Nella giornata di venerdì, nuvole in gran parte d'Italia con ampie schiarite al nord-ovest. Nel corso del giorno, rovesci temporali sulle Venezie, in Emilia-Romagna e in gran parte del centro-sud, comprese le due isole maggiori, con la possibilità di locali forti piogge. Temperature in calo al nord-est, regioni centrali adriatiche, Sardegna e regioni meridionali. Al sud, in Sicilia, tuttavia, insisterà ancora un po' di caldo con punte fino a 26-28 gradi. Ventoso in Sardegna. Per maggiori dettagli, la nostra app meteo.it.

Sono le 17:04 minuti, buon pomeriggio a tutti, ancora una volta da parte di Katia Giuliani, insieme anche nel corso delle prossime ore, subito una gran bella collection. Lucio Dalla, attenzione.

Attenti al lupo. C'era anche Lucio Dalla, la collection delle 17 per iniziare, per dare il via al nostro appuntamento su Radio Subasio. Vi racconto subito che a Bolzano è nato un gruppo di sostegno dedicato ai papà e a chi sta per diventarlo, per parlare delle difficoltà legate proprio alla paternità, perché anche i papà hanno bisogno di essere ascoltati e compresi nelle loro difficoltà, come è giusto che accada per le donne. Insomma, noi vogliamo capire meglio questa distinzione, questa differenza. Intanto chiediamo a voi uomini: come avete vissuto il diventare papà? Avete avuto paure, dubbi, momenti difficili, ansie? Come le avete superate? Oppure è andato tutto liscio e vi siete ritrovati in quel ruolo facilmente? E voi donne, cosa avete osservato invece nei vostri compagni mariti? Oggi vi facciamo diventare osservatrici della vostra metà. Che tipo di papà sono stati i vostri compagni? Si sono sentiti subito a loro agio nel ruolo di papà? Oppure hanno fatto un po' fatica a carburare, no? A trovare anche il proprio equilibrio, a capire come dovevano comportarsi con il bambino o la bambina? 348 075 80 60, siamo molto curiosi di sentire le vostre esperienze personali e io, come sempre, vi leggo e vi ascolto.

0: Radio Subasio. Subasio. Radio Subasio.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici

0: mondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Fedez e Marco Masini su Radio Subasio. Accennavamo prima che a Bolzano parte un gruppo di autoaiuto dedicato ai papà, anche a quelli che stanno per diventarlo. È uno spazio dove parlare di dubbi, paure, difficoltà e di tutto quello che cambia, no? Quando arriva un figlio. Ed è anche giusto parlarne, lo dicevamo anche prima, perché delle difficoltà delle madri si parla molto giustamente, mentre quelle dei padri finiscono molto più facilmente in secondo piano. Invece è giusto, perché anche un uomo può avere paura, può sentirsi inadeguato, stanco, spaesato, magari non sapere bene come trovare il proprio ruolo, come comportarsi con un bambino. Quindi vogliamo sapere da voi, cari uomini, oggi vi ascoltiamo anche noi, facciamo il centro d'ascolto qui. Come avete vissuto la paternità? È stato tutto naturale oppure avete avuto momenti di difficoltà, di paure, di dubbi, magari anche la sensazione di non essere pronti, no? Credo che questa sia comune sia agli uomini che alle donne quando arriva il primo figlio. Qual è stata la cosa che vi ha messo più alla prova quando siete diventati papà? E voi donne invece, siccome vogliamo sentire anche il vostro punto di vista, però da osservatrici in questo caso, cioè che papà sono stati o sono i vostri compagni o mariti? Li avete visti sicuri fin dall'inizio oppure anche loro hanno avuto qualche incertezza, qualche ansietta? 348 075 80 60.

0: c'è musica, Eros Ramazzotti su Radio Subase, uomini e paternità. Come la si affronta quando arriva per la prima volta, quando improvvisamente voi uomini vi riscoprite ad essere padri? Cioè è una bella botta di emozione, questo lo immagino, ma anche qualche paura, incertezza, ansia.
1: Ciao Radio Subase, sono Terry Assisi.
0: Ciao Terry.
1: Allora, io e mio marito Vincenzo abbiamo due ragazzi ormai quasi adulti, Martina di 28 anni e Giulio di quasi 24 anni, li compierà a breve. Martina è nata con una gravidanza molto tranquilla, un parto a termine. Io sono stata un po' troppo urlante nel parto di Martina, un parto naturale, e Vincenzo si è spaventato ed è uscito fuori.
0: Okay.
1: Però poi quando lui ha avuto Martina tra le braccia è stato uno splendido papà, essendo uno splendido marito. Con Giulio ho avuto una gravidanza molto difficile e Vincenzo è stato formidabile. Mi ha aiutato tantissimo, io non stavo benissimo, lui è stato veramente un uomo eccezionale, quello che è alla fine, un grande uomo.
0: Ma che bello, grande Vincenzo. Oh Vincenzo, dopo queste parole, questa è una dichiarazione d'amore a tutti gli effetti, se fossi in te farei un mega regalone a Terry, io te lo dico. Voi uomini, come avete vissuto la paternità quando è arrivata per la prima volta? Vi sentivate pronti? Avete avuto un po' di difficoltà? E voi donne, avete avuto la fortuna di Terry, di avere accanto un marito, compagno, papà formidabile? 3480758 60. Vi leggo e vi ascolto ancora su Radio Subasio, nuovo Biagio Antonacci e Saif. Sono

Non mi toccare perché ti odio. Non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa e ti capisco perché è la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta. Cosa ti lascio di me?

saremo. Non ti ho mai avuto, ma tu nemmeno. Non temi neanche Dio, spero ti perdoni lui almeno. L'avevo già previsto,

0: su Radio Subasio si parla di paternità e delle difficoltà che gli uomini, così come anche le donne, insomma, quando arriva il primo figlio è un po' ci sono, no? Dubbi, perplessità, cioè non ti senti pronta, ma ci siamo neo papà. E c'è Silvano di Roma, Silvano, che dice: quando è nato mio figlio ero convinto che mi sarebbe venuto tutto naturale. Dopo due notti senza dormire ho capito che naturale era una parola grossa. Avevo paura perfino di fargli il bagnetto, controllavo tre volte se respirava e ogni volta che piangeva pensavo: adesso sua madre capisce che non so fare niente. Poi piano piano trovi il tuo modo, dice Silvano. Oggi ha 8 anni e sono passato dal terrore di romperlo alla fase in cui è lui che rompe me, soprattutto la domenica mattina alle 7. Secondo me, dice, tanti papà fanno fatica, solo che spesso lo raccontano poco. Io per primo all'inizio facevo quello tranquillo, perché a quanto ci racconta Silvano un po' c'è anche questa cosa, insomma, la paura di fare brutta figura, no, davanti alla compagna, alla moglie, quindi alla mamma del bambino. E questo messaggio ci dice chiaramente anche che quel centro di ascolto per neopapà nato a Bolzano, di cui si parlava prima, non è affatto una cattiva idea. Quanti come Silvano, quanti che all'inizio non sapevano cosa fare esattamente e come farlo, e paure, perplessità, dubbi, e se voi donne eravate lì ad osservare quest'uomo in balia dei sentimenti più disparati, volete dare un giudizio, fate pure 348 075 80 60.
1: Che nome dai ad un sogno?

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: cos'è NEC su Radio Subasio? Come si diventa papà? Quali sono le difficoltà per gli uomini rispetto a quelle che sono le difficoltà per le donne, no? Quando si diventa per la prima volta papà? E vi abbiamo chiesto di raccontarci le vostre esperienze al 348 07 580 60.
1: Io ho fatto il padre veramente con mia moglie, che lei aveva 19 anni e io 24. Poi dopo 16 mesi è nato l'altro figlio e dopo 5 anni ne è nato un altro, ma io mi sono divertito ai miei figli e ora mi sto divertendo con i miei nipoti. Io ho fatto veramente il padre e mi è piaciuto tanto. Oh, le esperienze nascono giorno a giorno.
0: È vero, si impara facendolo, no?
2: Ciao Radio Subasio, sono Daniela da Roma.
0: Ciao,
2: io
0: Daniela.
2: Devo dire che oltre ad avere un marito eccezionale, che adesso sta al lavoro, si chiama Pino, è stato un papà eccezionale in tutti i fronti. È una persona speciale, sia quando eravamo fidanzati, quando ci siamo sposati e quando sono nati i nostri figli Gabriele e Valerio. È stato sempre presente, sempre tutto per la famiglia. Sono contenta di aver trovato una persona così, che veramente ci vogliamo bene.
0: Oh, ma che bello, grande Pino, abbracciamo anche il grande papà Pino. E c'è Giorgio di Rieti che ci scrive invece: io all'inizio ero più sicuro di me, mi dicevo ma che vuoi che sia, cioè che ci vuole a crescere questo furgoletto, poi man mano che andavo avanti mi rendevo conto che era difficilissimo, e anzi diventava sempre più difficile, che uno si dice ma quando crescerà vedrai sarà più facile, ma de che, dice Giorgio. Devo però dire, conclude, la verità, ho accanto una compagna che è stata ed è tuttora una grande donna, una grande mamma, e grazie a lei ho imparato un pochino anch'io. La cosa più bella oggi sono tutte queste dichiarazioni d'amore involontarie che sono venute fuori, e ci piace così.

0: E siamo all'informazione su Radio Subasio Breaking News di TGCom 24. Sentiamo gli aggiornamenti delle 18.
1: Buona serata da Sabrina Carrozza. La riforma elettorale e legge prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza. Siamo uniti, compatti e determinati a portare avanti gli impegni presi con i cittadini. Avanti così, a scriverlo la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Le opposizioni insorgono. Una truffa. Lo scontro tra Russia e Ucraina continua a mietere vittime. Mosca colpisce due bus a Kramatorsk, 33 i morti. Kiev annuncia nuovi negoziati con l'America in partenza da domani. Le delegazioni discuteranno un nuovo ciclo di colloqui di pace. Zelensky ad ogni modo chiede un rafforzamento della difesa aerea. Il capo di Dipartimento di Stato americano Marco Rubio è in Portogallo. Tra i temi trattati con Lisbona, l'eventuale vendita dei caccia F-35 al posto degli F-16 e la sicurezza economica nel campo delle tecnologie. Un pensiero però al conflitto russo-ucraino, timori che lo scontro si allarghi. Davide Iacopini è ancora ricoverato in terapia intensiva. L'attore è rimasto gravemente ferito dopo essere stato colpito con un calcio mentre era su un monopattino. L'episodio è accaduto a Roma nel quartiere Monteverde e le forze dell'ordine stanno dando la caccia ai responsabili. Maltempo diffuso al centro-sud, la protezione civile in Campania prolunga l'allerta arancione fino a domani. Violenti temporali e forti raffiche di vento hanno investito la regione. Allagamenti e smottamenti anche in Toscana con scuole chiuse in diverse zone. Nubi fragi in Salento e nella provincia di Roma. La scrittrice canadese Anne Carson ha vinto il premio Nobel per la letteratura. Riconosciuta dall'Accademia svedese, la sua creatività unisce nelle sue opere poesia, prosa e teatro. Raggiunta telefonicamente, spiega di trovarsi in Islanda a ascoltare il vento. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Radio Subasio.

0: ho un'idea.
1: Tenzo le istruzioni per l'uso.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
3: Questa è la situazione su strade e autostrade in Lombardia. Troviamo code causate dal traffico intenso sulla A4 allo svincolo di Sesto San Giovanni via Lezzara per chi proviene da Brescia. Materiali dispersi sulla carreggiata sulla A10 Liguria all'altezza dello svincolo di Imperia Ovest. Sulla A27 troviamo lavori tra Fadalto, Lago di Santa Croce e Vittorio, Veneto Sud verso Venezia. Sulla tangenziale di Mestre code causate da traffico intenso tra Terraglio e allaccio con la A27 verso la Cioccolà 57 Est A4 Venezia Trieste. C'è pioggia tra Pontremoli e Aulla sulla A15 Parma La Spezia. Ultima segnalazione che ci porta sulla statale 45 bis la Gardesana Occidentale, dove troviamo code per incidente tra incrocio Arco Sud statale 249 e incrocio Arco Nord. È tutto, raccomandiamo massima prudenza alla guida.
2: Traffico realizzato in collaborazione

0: euro.
1: Le 18 e 7 minuti, buona serata a tutti, questa è Radio Subasio, ancora un'ora insieme e soprattutto ancora tanta musica che vi regaliamo. La collection subito è Queen, Radio Gaga.

Biasio, sicuramente molti di voi a casa hanno la lavastoviglie, no? Che sicuramente ti rende la vita più facile, più comoda, ma ogni tanto lasciatela riposare e lavate i piatti a mano, perché a detta di alcuni esperti lavare i piatti è una sorta di autoterapia, cioè meglio che andare da uno psicoterapeuta, fa benissimo lavare i piatti. Oh, io credo sulla parola questa cosa qui, però insomma magari se fate questo esperimento poi ci potete anche raccontare i benefici psicologici. Tra poco vi spiego meglio su Radio Subasio, subito Samurai J.

Tu come stai, capitani coraggiosi su Radio Subasio? Se non vi sentite proprio benissimo, potreste lavare i piatti, perché pare che lavare i piatti possa diventare un'attività rilassante, ma proprio rilassante vera. Cioè, in un piccolo studio 51 studenti sono stati divisi in due gruppi. Alcuni dovevano semplicemente lavare i piatti e gli altri invece dovevano concentrarsi su quello che stavano facendo, quindi sulla temperatura dell'acqua, sul profumo del sapone, sulle sensazioni delle mani. Nel secondo gruppo i ricercatori hanno rilevato meno nervosismo e una maggiore sensazione di ispirazione. Quindi non sarebbe il lavaggio dei piatti in sé a fare miracoli, ma insomma il fatto di usarlo quasi come fosse un esercizio di attenzione al presente, no? Che pare sia la formula magica per vivere bene, che sicuramente è una bella notizia. Ora resta soltanto da convincere chi vive con noi che quando gli diciamo vai a lavare i piatti, in realtà stiamo regalando così un momento di benessere. E soprattutto, come mai io, se lavo anche solo una tazza, faccio un viaggio nel futuro più contorto che esista, altro che presente.

su Radio Subasio, ma la Sardegna no, perché in Sardegna c'è un piccolo paese che potrebbe avere qualcosa di speciale quando si parla di longevità femminile. Attenzione, si chiama Bolotana. Bolotana ha poco più di 2000 abitanti e c'è uno studio internazionale al quale ha partecipato anche l'Università di Sassari che ha rilevato che per le donne che vivono lì la probabilità di arrivare a 100 anni sarebbe circa 3 volte più alta rispetto al resto d'Italia. La Sardegna è già famosa per la longevità, cioè si sa, no? Che lì si vive più a lungo, spesso però si parla soprattutto degli uomini, qui invece l'attenzione è sulle donne. Ora viene spontanea la domanda: che cosa c'è di così speciale a Bolotana? Alimentazione? Sarà genetica, lo stile di vita, le relazioni sociali? Probabilmente è un insieme di fattori. Io lo dico sempre che mi devo trasferire in Sardegna, questa è la conferma, ma non per vivere fino a 100 anni, perché sinceramente non so voi, ma a un certo punto uno dice anche basta, ma per godermi quelli che vengono prima. E qui torna il qui e ora famoso di cui si parlava prima. Vivi il presente, vedi? La vita è adesso, come diceva Baglioni, ci sono i modali.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

Parole in circolo, anche la musica di Marco Mengoni nella serata di Radio Subasio quando sono le 18.54 e anche questa sera con piacere vi accompagniamo in quelle che sono le vostre attività serali, magari di rientro a casa dopo il lavoro, magari nei vostri spostamenti in auto. Lo facciamo anche con una gran bella novità, è tornato James Blunt, questo è il singolo nuovo, si chiama Circle.

0: Grant su Radio Subasio ci porta le breaking news di TGCom 24. Sentiamo gli aggiornamenti delle 19.
1: Una buona serata da Sabrina Carrozza. La riforma elettorale e legge approvata in via definitiva con 227 voti favorevoli, 164 contrari e nessuno astenuto con voto segreto all'Aula della Camera, tra gli applausi del centrodestra e le proteste delle opposizioni. La premier Meloni dichiara: rimette più potere in mano ai cittadini. Il presidente ucraino Zelensky annuncia incontri tra negoziatori ucraini e americani per domani e sabato negli Stati Uniti. Sull'ultimo raid russo su due autobus che hanno causato 33 vittime a Kramatorsk, dichiara: non rimarrà senza risposta. Diverse città della Francia sotto assedio dei cortei per il quarto atto della mobilitazione studentesca che agita il paese. Il governo annuncia l'intenzione di presentare entro qualche giorno un piano di urgenza per la sostituzione degli insegnanti. Finché non verranno messi 10 miliardi di euro sul tavolo, non smetteremo di scendere in piazza, la replica degli studenti. Il sito della Farnesina sotto attacco degli hacker. Da questa mattina lo rende noto lo stesso Ministero degli Affari Esteri. Non ci sono disservizi grazie all'efficacia dei sistemi di protezione. Analisi però in corso anche sui siti delle sedi diplomatico-consolari italiane all'estero. Il maltempo in Italia oggi ha colpito in particolare Toscana e Campania con allagamenti, raffiche di vento e smottamenti. Una tromba d'aria nel Fiorentino ribalta un camper, due i feriti. Domani su vaste aree di queste due regioni è prorogata l'allerta arancione, gialla per altre 9 regioni. Assegnato il Nobel per la letteratura alla poetessa e scrittrice canadese Anne Carson, tra le opere Come l'acqua ed Era una nuvola, ma anche Autobiografia del rosso. Restano ancora due annunci: il Nobel per la pace previsto per le 11 di domani e quello per le scienze economiche in calendario il prossimo lunedì. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Radio Subasio è le canzoni che tutti cantano.

0: sola.
1: Anche questo è Radio Subasio. Grazie per averci scelto.
2: Vertenze e le istruzioni per l'uso.
1: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
3: Una buona serata da Martina Amdi di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. La perturbazione atlantica che ha raggiunto la nostra penisola nelle prossime ore e nei prossimi giorni porterà altro maltempo sull'Italia. Nella giornata di venerdì, nuvole in gran parte d'Italia con ampie schiarite al nord-ovest. Nel corso del giorno, rovesci temporali sulle Venezie, l'Emilia-Romagna e gran parte del centro-sud, comprese le due isole maggiori, con la possibilità di locali forti piogge. Temperature in calo al nord-est, regioni centrali adriatiche, Sardegna e regioni meridionali. Al sud in Sicilia, tuttavia, insisterà ancora un po' di caldo con punte fino a 26-28 gradi. Ventoso in Sardegna. Per maggiori dettagli, la nostra app meteo.it.

Sono le 19:05 minuti, buona serata a tutti, questa è Radio Subasio, vi accompagniamo anche nel corso della prossima ora con la musica migliore, la collection, Lucio Battisti, Una donna per amico.

l'alimentazione molto rigida, performance, obiettivi eccetera, mentre l'altro vive invece con molta più tranquillità. Il problema nasce quando quello che dovrebbe farci stare bene diventa anche uno standard da imporre all'altra persona. Uno magari vuole andare a correre alle 6 del mattino e l'altro invece vorrebbe dormire fino alle 8 senza sentirsi per questo un fallito, e lì il benessere rischia di diventare paradossalmente fonte di tensione. Insomma, stare bene è sacrosanto e su questo non ci piove, però certo, star lì a convincere anche l'altro è stressante per l'altro e anche per chi fa continuamente opera di convincimento senza ottenere poi nulla, no? Ad un certo punto deve diventare, giustamente come dicono, una scelta di vita personale. Però è anche vero che a volte l'esempio, no, di chi ci sta accanto serve, per cui se uno è proprio pigro e non vuole fare attività fisica, essere stimolato dal compagno o la compagna forse può avere il suo perché, no?

Ciao, la cometa di Halley, Irene Grandi su Radio Subasio. Prima si parlava del wellness gap, cioè quando in una coppia uno è molto attento alla salute e al benessere e l'altro un po' meno. E c'è Elisa di Napoli che mi scrive al 348-075-8060, dice: non lo dite a me, il mio fidanzato è un palestromane, si allena, è attentissimo a quello che mangia e quando ci prova anche con me, quando prova a convincermi, a convertirmi, non ce la fa e non ce la farà mai. Infatti stasera, dice Elisa, lui petto di pollo e insalata quasi scondita, io una bella pizza e vai, si può andare d'accordo lo stesso, dai, nonostante questa diversità di vedute, mettiamola così. Che vuoi

19:36, buona serata a tutti, buon giovedì a tutti, buon rientro a casa se è quello che state facendo, comunque buon viaggio se vi state spostando per qualsiasi ragione. Vi accompagniamo con la novità dei Tiro Mancino con Simona Molinari, Nuvole.

Be Love, Simple Minds su Radio Subasio. Questa sembra veramente la trama di una commedia. Un uomo della provincia di Cosenza si è presentato all'ufficio premi delle lotterie a Roma sostenendo di aver vinto più di 10 milioni di euro con un gratta e vinci. Il problema è che durante i controlli sono venute fuori alcune anomalie. Cioè, secondo l'accusa, quel biglietto sarebbe stato ottenuto assemblando parti di due biglietti diversi per farlo sembrare vincente. Incredibile ma vero. E c'era anche un piccolo dettaglio. La cifra che reclamava, 10 milioni e 540 euro, non era neanche prevista tra i premi del gioco. Ora, l'uomo è a processo con l'accusa di tentata truffa. Diciamo che se vuoi presentarti a riscuotere 10 milioni costruendo il biglietto a mano, almeno una controllatina, così, al Montepremi, almeno quella prima poteva essere utile, almeno evitare una figuretta così.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

su Radio Subasio quando sono le 19.55 e ci avviciniamo anche all'appuntamento che arriverà puntuale come sempre dopo l'informazione, l'appuntamento che vi dà la possibilità di ascoltare le tre canzoni più importanti della vostra vita, richieste nei giorni scorsi, tre canzoni che noi vi diamo la possibilità di ascoltare una via l'altra senza alcun

0: Informazione, breaking news di TGCom 24, gli aggiornamenti delle 20.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Dopo il sì espresso oggi dalla Camera, la riforma elettorale legge soglia al 42% per il premio di maggioranza, indicazione del Premier, capilista bloccati e poi preferenze. Le principali innovazioni: alla Camera il centrodestra totalizza 227 sì e supera anche la prova del voto segreto. Si susseguono le reazioni, ora i cittadini potranno scegliere i parlamentari, dice Giorgia Meloni, protestano invece le opposizioni contro quella che definiscono la legge truffa e preparano i ricorsi alla Corte Costituzionale. Cambiamo argomento, ci sarebbero gli hacker filorussi di NoName 057 dietro il cyberattacco che ha colpito il nostro Ministero degli Esteri. Il sito della Farnesina è inondato di false richieste di accesso per mandarlo in tilt, ma i sistemi informatici del Ministero hanno tenuto. L'attacco nel giorno in cui la portavoce del Ministero degli Esteri russo Zakharova è intervenuta sulle dichiarazioni di Tajani in merito a ingerenze di Mosca sul voto nel nostro paese. Zakharova le ha definite malsane e irrispettose nei confronti degli stessi italiani. Non si ferma il conflitto russo-ucraino, raid di Mosca a Kramatorsk nella regione del Donetsk, colpiti due minibus di linea, il bilancio è di almeno 33 vittime e 18 feriti. Questo attacco non resterà senza risposta, promette il presidente ucraino Zelensky. La città di Kiev è già in modalità di sopravvivenza in vista dell'inverno, lo dice il sindaco Klitschko dopo gli attacchi delle forze di Mosca che hanno preso di mira ponti e infrastrutture chiave nella capitale ucraina. Chiudiamo con la cultura. La poetessa canadese 76enne Anne Carson, il premio Nobel per la letteratura 2026. La scrittrice era in Islanda quando è stata raggiunta dalla notizia del Nobel, domani l'assegnazione del premio per la pace. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 si resta in coda per un chilometro a causa di un veicolo in avaria tra Aglio, chilometro 255 e Barberino di Mugello in direzione Napoli. Incolonnamenti per incidente invece sulla A4 tra Sesto San Giovanni e il Bivio per il raccordo viale Certosa viaggiando verso Torino. Il traffico intenso provoca rallentamenti sulla A14 tra il Bivio per il raccordo A1 Bologna-Casalecchio e quello per l'autosole, procedendo verso quest'ultima. Infine, sulla statale 121 Catanese, si segnala un incidente all'altezza dell'incrocio Casello-Villabate, procedendo verso l'incrocio Catania. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
2: Traffico, realizzato in collaborazione.

Buona serata a tutti su Radio Subasio, pronti per il 3 per te che torna tra poco. Tornano le canzoni più significative della vostra vita, subito la collection Cat Stevens, Father and Son.

0: 0775 80 60, oppure potete prenotarvi come sempre attraverso la nostra app nella sezione dedicata al 3 per te, oppure inviando un messaggio WhatsApp o Telegram al 348 0758 80 60. È quello che ha fatto anche lei, la protagonista di questa sera.
1: 3 per te su Radio Subasio. Nome:
2: Isabella.
3: Bella, bella, bella, bella, bella, bella.
1: Città:
2: Roma.
1: Età:
2: 58.
1: Cosa fai nella vita?
2: Per ora sono disoccupata,
4: nell'attesa che arrivi qualcosa di meglio in futuro.
1: Segno zodiacale:
2: Toro.
1: Capelli:
2: castani chiari.
1: Segni particolari:
2: sai che non lo so.
5: Sulla sua carta d'identità c'è scritto: segni particolari tutti.
1: Una tua passione:
2: è il cinema.
1: Tre cose che metti sempre in valigia:
2: prima metto in valigia perché viaggiavo spesso per lavoro, e pantaloni, magliette, cose intime, insomma.
6: Sono cose loro, sono.
1: La musica nel tuo iPod:
2: ma un po' tutta, diciamo, anche la classica.
1: La tua vacanza ideale:
2: mare.
1: Sportivo o pigrone?
2: Sportiva.
1: Tre cose che hai sul tuo comodino:
2: la sveglia, il cellulare e una lucetta.
7: Quanti psicologi servono per cambiare una lampadina? Uno, ma la lampadina deve voler cambiare veramente.
1: Tre persone che vuoi salutare:
2: Alessandra, Maria e Lucia.
1: Le tre canzoni della tua vita:
2: Nomadi, Io vagabondo, Achille Lauro, Comuni mortali, Giorgia, La cura per me.
1: Radio Subasio, 3 per te.

Achille Lauro, Comuni Immortali su Radio Subasio, a chiudere il 3x3 di Isabella di Roma. Isabella ha scelto le tre canzoni che abbiamo appena ascoltato una dietro l'altra senza alcuna interruzione. C'erano anche I Nomadi, Io Vagabondo, prima ancora Giorgia, La Cura per me. Domani sera toccherà a qualcun altro di voi, quindi continuate a prenotarvi e a richiedere le tre canzoni che volete ascoltare. 075 80 60, se volete chiamare. La nostra app naturalmente resta a vostra disposizione anche per prenotarvi per il 3x3, oppure inviate un messaggio WhatsApp o Telegram al 348 075 80 60.

Vi è mai capitato di sentire il telefono vibrare in tasca, poi lo avete preso e in realtà avete scoperto che non vibrava affatto? C'è una spiegazione scientifica per tutto questo, ne parliamo tra poco su Radio Subasio. C'è Malika Ayane, detto tra di noi.

Savage Garden, Truly Madly Deeply su Radio Subasio. Se vi è successo di sentire il telefono vibrare in tasca, ma in realtà non stava vibrando affatto, c'è un nome per questo fenomeno, si chiama vibrazione fantasma ed è un fenomeno anche piuttosto comune. L'idea è che il cervello, abituato ad aspettarsi continuamente messaggi e notifiche, finisca per interpretare anche piccoli stimoli, il movimento dei vestiti, una contrazione muscolare, come se fossero la vibrazione del telefono. Gli studi danno percentuali molto diverse, però in alcuni campioni il fenomeno riguarda una larga parte delle persone e sembra essere più frequente in chi usa spesso la modalità vibrazione, naturalmente, o controlla molto il cellulare. Chi non lo fa? Insomma, siamo arrivati a un punto meraviglioso. Il telefono può anche non vibrare, tanto ci pensa direttamente il cervello.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

Cesare Cremonini, Marmellata 25 su Radio Subasio. Siamo quasi arrivati al termine del nostro appuntamento. C'è anche Kintsugi, singolo nuovo di Elisa.

0: Tempo di informazione, le breaking news di TGCOM 24, tutti gli aggiornamenti delle 21.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. I negoziatori ucraini incontreranno domani e sabato negli Stati Uniti gli inviati del presidente Donald Trump, Jared Kushner e Steve Witkoff, lo ha annunciato oggi il presidente Volodymyr Zelensky. L'incontro dovrebbe durare 2 giorni, ha aggiunto il leader ucraino, spiegando anche di poter contare sulla partecipazione di un team europeo. In Italia c'è stato l'atteso sì definitivo della Camera alla nuova legge elettorale. Le principali novità riguardano la soglia al 42% per il premio di maggioranza, l'indicazione del Premier e i capilista bloccati. Ora i cittadini potranno scegliere i parlamentari, dice la Premier Giorgia Meloni. Le opposizioni invece preparano i ricorsi alla Corte Costituzionale. Torniamo all'estero, non possiamo continuare a introdurre nuove forme di flessibilità fiscale, è il monito lanciato oggi dal commissario europeo all'economia Dombrovskis al termine della riunione dell'Eurogruppo. Questo potrebbe mettere in dubbio, secondo Dombrovskis, la determinazione collettiva a rispettare le regole fiscali. Oggi l'Unione Europea ha espresso il primo sì alla richiesta italiana di attivare la clausola di salvaguardia per le spese su energia e difesa. Il dossier passa ora sul tavolo del Consiglio, che ha un mese per dare l'ok definitivo. Francia, l'UNICEF si appella al paese per una de-escalation delle violenze e la tutela dei minori nell'ambito delle mobilitazioni studentesche in atto nel paese. La tutela dell'ordine pubblico, avverte l'UNICEF, deve tenere conto anche dell'età dei dimostranti. Chiudiamo con il Sud America, perché l'Agenzia di Vigilanza Sanitaria del Brasile ha autorizzato i test sull'uomo del primo vaccino brasiliano contro la malaria. È diretto contro il parassita più diffuso nel paese, per il quale non esiste ancora un vaccino disponibile al mondo. Queste le breaking news di TGCOM 24.

Quanto amo questa canzone, 1987, e Zucchero era agli esordi della sua carriera e ci deliziava con queste bellissime produzioni che ricordiamo con estremo piacere. 21 e 11, di già sono le 21 e 11, a questo punto iniziamo questa nostra bella passeggiata insieme fino a mezzanotte. Ben trovati ancora da Roberta Reversi. Durante la passeggiata incontreremo i vostri cuori che si potranno esprimere liberamente all'interno di Per un'ora d'amore anche per questa sera, ma prima di Per un'ora d'amore noi avremo modo di chiacchierare un po' fra di noi per conoscerci un po' meglio e dando la nostra opinione, il nostro parere, raccontando la nostra esperienza in merito a un argomento di cui parleremo fra pochissimo. Perché dico fra pochissimo? Perché intanto lasciamoci andare alla musica di Ermal Meta e a questa sua meravigliosa Nove Primavera.

Magari no. Tommaso Paradiso su Subasio 21 e 19. A questo punto ci lasciamo proprio lo spazio per parlare di questo argomento che è molto carino anche questa sera. Se hai letto il mio libro preferito potremmo piacerci. Perché no? E se il prossimo partner lo si trovasse tra gli scaffali di una libreria? Bene, secondo l'applicazione specifica per smartphone Readme, prima dei selfie arrivano i libri. E siamo davanti al tentativo di sconvolgere, cambiando proprio le regole del dating. L'idea è trovare affinità partendo da quello che si legge, e mi sembra davvero una buona idea, non solo da come si

scappare. E voi uscireste con qualcuno solo perché avete gli stessi gusti letterari? E quali sono gli interessi comuni su cui si potrebbe costruire una relazione duratura? Parlate di libri con i vostri partner, ve li scambiate. Qual è il libro più bello che lui ha consigliato a lei e viceversa? 348 075 8060, questo è il numero che potete raggiungere con le vostre opinioni, con le vostre idee, con le vostre esperienze se ne avete in proposito. Ecco, con un messaggio oppure con un vocale. 348 075

aspetterà sotto il portone per fare un giro, magari a cena. Mi piacerebbe che tu toccassi il cielo quando di notte ti bacia la schiena, che ti parlasse dei suoi problemi e non li tenesse tutti per sé. Come me vorrei vedervi magari sposati, che lui stesse sempre con te, ti facesse incazzare mai, che non dimentichi i compleanni,

vorrei sapere come ti va, eh? Ora che non siamo più insieme, che mi hanno detto che hai sofferto un po', che però ora stai bene. Certo, all'inizio tutto era pazzesco, non smettevamo mai di stare a letto, cacchio, di combinarne di porcherie. E guarda ora, chi l'avrebbe detto? Esco di casa alle 3 di notte, con 4 amici ce ne andiamo a caccia, per rimediare un amore facile, che il giorno

dolcezza di Lorenzo Jovanotti, quando ci si mette lui, quando sarai lontana, 21-29, e allora, se hai letto il mio libro preferito potremmo piacerci, questo è l'argomento di cui parliamo insieme questa sera, e il 348-075-8060 è il numero a cui potete fare riferimento per inviare il vostro messaggio o il vostro vocale in cui ci dite che cosa ne pensate, uscireste con qualcuno solo perché avete gli stessi gusti letterari e quali sono gli interessi comuni su cui si può costruire una relazione duratura. 348-075-8060, lo ripetiamo ancora, è il numero a cui è arrivata Clara di Arezzo, che scrive: sicuramente amare lo stesso genere letterario aiuta a capire molto della persona, del suo modo di vedere le cose, del suo pensiero. Trovo che sia un'ottima idea. Lei si riferisce a questa applicazione Readme da scaricare sullo smartphone per conoscere qualcuno. Beh, in effetti è una cosa sicuramente intelligente, più di molte altre. Loredana Bertè su Subasio, la sua pazza.

Beh, siamo rimasti così. Tears for Fears, Oleta Adams, Woman in Chains ci ha letteralmente stregato. E poi siamo tornati di botto qui sulla terra, alle cose reali, a parlare comunque di cose piacevoli. Questa sera l'argomento che trattiamo è molto carino, divertente, e se hai letto il mio libro preferito potremmo piacerci, perché no? Come la pensate voi in proposito? 348 075 8060. C'è Luca Di Marotta che scrive: amare qualcuno per i gusti letterari? Perché no? L'amore è tutto ciò che ci dà gioia e felicità. Personalmente preferirei una donna che abbia i miei stessi gusti musicali. Una volta mi è capitato comunque di uscire una ragazza che aveva capito il mio genere, ma purtroppo non funzionò tra noi per altri motivi rimediabili, secondo me, dice Luca. Quindi ecco, ci lancia un'altra idea, non soltanto il leggere lo stesso libro, avere gli stessi gusti letterari, ma anche gli stessi gusti musicali. Potrebbe essere un ottimo argomento su cui disquisire nelle prossime serate. Grazie Luca. Max Pezzali, questo intanto è il suo ultimo singolo, Le ali.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

Dimentica, siamo alle 21:59 minuti primi, quindi siamo arrivati a un passo della serata con l'informazione. Vi ricordo che intanto noi stiamo parlando comunque del libro. Il mio, se hai letto il mio libro preferito, potremmo piacerci, perché no? Intanto Gianna Nannini.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Gianna Nannini con la sua Meraviglioso Errore. Siamo arrivati alle 22:02 minuti. Breaking news di TGcom 24.
2: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Il conflitto russo-ucraino in primo piano. Zelensky ha annunciato che i negoziatori di Kiev incontreranno domani e sabato negli Stati Uniti gli inviati del presidente Trump, Jared Kushner e Steve Witkoff. Il presidente ucraino aggiunge di poter contare anche sulla partecipazione di un team europeo ai negoziati. Intanto il conflitto non si ferma. Raid russo a Kramatorsk, nella regione di Donetsk, colpiti due minibus di linea, il bilancio di almeno 33 morti e 18 feriti. Il sindaco Klitschko dice intanto che la città di Kiev è già in modalità sopravvivenza in vista dell'inverno. Ora l'Italia, la riforma elettorale legge dopo il sì definitivo alla Camera, soglia al 42% per il premio di maggioranza. Ci sarà l'indicazione del premier, i capilista bloccati, poi le preferenze. Il centrodestra supera anche la prova del voto segreto. Sulla crisi dell'ex Ilva parla il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Mantovano. Il governo dice intenzionato a portare nel prossimo Consiglio dei Ministri un decreto che punti a una cassa integrazione in una prospettiva di continuità. Torniamo all'estero. A Madrid in serata in centinaia la marcia verso il quartiere del Retiro in ricordo di Mari Carmen Abascal, l'87enne morta ieri dopo essere stata sfrattata dalla casa in cui aveva vissuto per 7 decenni. Chiudiamo con l'Argentina. Il processo per la morte di Diego Armando Maradona, chiesti 12 anni per Leopoldo Luque. Il neurochirurgo guidava lo staff medico incaricato di vegliare sulla salute dell'ex campione argentino deceduto il 20 novembre del 2020. Queste le breaking news di TGcom 24.

Ancora buon giovedì sera da Roberta Reversi nella collection delle 22, un grande successo datato 1969 di David Bowie. Questa è la sua Space Oddity.

Fedez, Francesca Michelin, questa è Magnifico. 22:14, ancora ben trovati da Roberta Reversi. Su Subasio stasera si parla di libri preferiti. L'argomento è: se hai letto il mio libro preferito potremmo piacerci, perché no? Potremmo trovare il nostro partner attraverso gli scaffali di una libreria, oppure attraverso un'applicazione specifica per smartphone che si chiama Readme. Quindi prima dei selfie arrivano i libri, e io la trovo un'ottima idea. Cambiamo le regole del dating: l'idea è trovare affinità partendo da quello che si legge. Allora, 348 075 8060, uscireste con qualcuno solo perché avete gli stessi gusti letterali? Risponde Mariella di Bologna, che ci confida. Ci siamo trovati subito quando abbiamo cominciato a parlare di fantascienza e di tutti i libri

Bella Fiorella Mannoia con questa I denti del cuore. Io stasera sono molto sognante, non so per quale motivo, ho incominciato forse a sognare prima dell'arrivo di Per un'ora d'amore, perché insomma si parla d'amore, si parla d'amore prima di Per un'ora d'amore, poi se ne parla durante Per un'ora d'amore, grazie alle vostre dediche, alle vostre note d'amore. A proposito, vi ricordo i contatti 348 075 8060 per i vostri messaggi e per i vostri vocali, l'app di Radio Subasio, utilizzatela per le vostre prenotazioni per questa sera o per una delle prossime serate, e poi avete un indirizzo redazione a radiosubasio.it a cui inviare le vostre storie d'amore. Vorrei anche ricordare che avete sempre l'aiuto di Radio Subasio anche per la scelta della canzone del cuore da dedicare al vostro lui o alla vostra lei, nel senso che se avete qualche dubbio andate sul sito di Radio Subasio, sfogliate la playlist di Per un'ora d'amore di questa sera e ci troverete assolutamente il pezzo che fa per voi. Sentite che pezzone. Adele, Hello.

5, anche per questo giovedì sera è arrivato il momento Radio Subasio per un'ora d'amore in compagnia mia, Roberta Reversi. Allora, ben trovati, buona serata, ma soprattutto buon, come si può dire, elucubrazione, cioè pensare a quale potrebbe essere la dedica migliore per il nostro amore. Ecco, pensate, ma pensate con il cuore, comunque questo è il mio consiglio, non sbagliate mai. E soprattutto scegliete la vostra canzone d'amore con il cuore, date retta a lui che in Per un'ora d'amore ogni sera qui su Subasio si confida, si apre, si esprime e si espone. Ecco, prima dedica di questa sera arrivata al 348 075 80 60, la leggiamo subito. A Tamara di Palestrina: da 44 giorni sei la luce che illumina la mia esistenza, resta sempre così. Max, la canzone per lei, U2, One.

Tananai su Subasio in Per un'ora d'amore, questa è la sua Alibi. E a questo punto una dedica che è arrivata attraverso la nostra app da parte di Renato di Modena per Monia. Siamo stati amici per anni, un mese fa è cambiato qualcosa e da allora viviamo una magia insieme. Un mese insieme, ti voglio bene, mia bellissima streghetta. Per te, Lady Gaga, Bruno Mars, Die with a Smile.

La costruzione di un amore. Ivano Fossati in Per un'ora d'amore. E adesso c'è la dedica di Alessandro di Roma che scrive: vorrei dedicare una canzone speciale alla mia fidanzata Jasmine. Ogni volta che ascolto Arriverà dei Modà, penso a noi, al nostro percorso e alla certezza che qualunque cosa accada, il meglio per noi deve ancora venire. Jasmine, sei la mia felicità. Questa è per te.

23:02 minuti, siamo arrivati anche al momento in cui lasciamo lo spazio dovuto alle vostre storie d'amore. Vi ricordo che potete inviarle all'indirizzo redazione@radiosubasio.it oppure come messaggio o come vocali al 348 075 80 60. Stasera c'è la storia che ci racconta Pietro di Latina, un momento molto particolare che ha tenuto bene impresso nella sua mente e nel suo cuore. Ci scrive: io e Giada eravamo da sempre abituati a camminare affiancati, ma in maniera del tutto autonoma. Era arrivato però un momento importante per noi, cioè quello di guardare il nostro futuro insieme. E lo facemmo romanticamente su una collina che conoscevamo bene e amavamo tanto all'ora del tramonto. Presi le mani di Giada e le proposi un cammino di vita condiviso. Non una strada sempre facile o pianeggiante, ma la promessa di dividere il peso dei momenti difficili, sorreggendoci a vicenda nelle salite e stringendo sempre la stessa mano. Lei, Giada, commossa, accettò questa proposta, consapevole che camminare insieme non significava annullarsi, ma moltiplicare le proprie forze. Un lungo, bellissimo bacio sigillò la nostra promessa e l'inizio di una nuova avventura in due. La canzone per loro è di Umberto Tozzi, Io camminerò.

Prosegue questo nostro cammino insieme stasera, molto molto piacevole, con Per un'ora d'amore, piacevole come sempre ovviamente. Bentrovati ancora da Roberta Reversi. Ci sono le vostre canzoni, le vostre dediche, le vostre note d'amore in cui il vostro cuore ha trovato modo di esprimersi. Vi ricordo che avete a disposizione il 348 075 8060 di Radio Subasio, l'app di Radio Subasio e poi anche il fatto che potete andare sul nostro sito in qualunque momento e andare un po' a sfogliare la playlist di Per un'ora d'amore di questa sera per scegliere la canzone giusta per il vostro amore grande. La prossima dedica arriva da Stefania di Roma per il suo Luigi. Ecco, scrive proprio questo lei, mi era un attimo. Questo vorrei che tu mi dicessi stasera, amore mio, per me, per sempre. Eros Ramazzotti.

Aretha Franklin, you make me feel like a natural woman. Con te verrei ovunque da quanto ti amo, sai? Lei è Laura di Milano per Il suo Matteo. E la canzone è Fabrizio Moro, di Fabrizio Moro, Portami via. Tu

Tutti i giorni su Radio Subasio avete la libertà di decidere la nostra playlist. Tutti i giorni avete la libertà di scegliere le vostre canzoni preferite. Tutti i giorni avete la libertà di dedicarle a chi volete voi. Inviando un messaggio scritto o vocale al 348 075 8060. Tutti i giorni dalle 15 alle 16 su Radio Subasio c'è il Jukebox.

3:33 e lo so, mi viene da dire che il tempo vola, lo dico tutte le sere, perché stiamo bene, io perlomeno con voi sto bene. Scrivete delle cose meravigliose, emozionano anche me, che mi faccio portavoce delle vostre dediche quando arrivano attraverso un messaggio. E io infatti vi dico sempre: inviate un vocale, perché col vocale siete voi stessi a dare forza alle vostre emozioni, a dare anche la giusta interpretazione alla frase. E comunque vanno benissimo anche i messaggi, le vostre note d'amore, le dediche. 348 075 8060, l'app di Radio Subasio, e si prosegue. C'è Arisa con La Notte, da Roberto di Milano per la sua Mina. Il momento peggiore senza di te inizia adesso. Quanto mi manchi, quanto ti amo.

Nothing Can Come Between Us, la classe di Sade su Sudasio 23:46, e a questo punto c'è anche la dedica ad Andrea di Firenze per Chiara, all'amore impossibile che nasce dagli sguardi continui che si accompagnano a sorrisi intrecciati di tanta voglia di conoscersi. Luce Elisa.

E con lui, con il califfo Franco Califano, tutto il resto è noia, la sua canzone. Siamo arrivati alle 23:58 per un'ora d'amore. Sì, diciamo che ecco, chiude i battenti per questa sera, ma ovviamente vi aspetta anche domani a partire dalle 22:30. Raggiungeremo la mezzanotte con un grande Barry White, la sua Just the Way You Are, e io intanto vi saluto con un pensiero di Gabriele D'Annunzio. Riposati, non temere di nulla, dormi stanotte sul mio cuore. Da Roberta Reversi, sono emozionata, perdonatemi, ma D'Annunzio mi fa questo effetto. Da Roberta Reversi, buonanotte e a domani sera.

Radio Subasio dà il via alla tua giornata anche il sabato e la domenica. Dalle 5 con Ignazio Failla, l'appello di chi è già sveglio. Dalle 9 con Jonathan Nancy, tutti i protagonisti con i vostri messaggi. Dalle 11 con Manuel Saraca, il divertimento dei nostri giochi. Anche il sabato e la domenica dalle 5. Accenditi con Radio Subasio.

e ti diranno parole rosse come il sangue e nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero,

Stringi i pugni, ragazzo, non lasciargliela vinta neanche un momento. Copri l'amore, ragazzo, ma non nasconderlo sotto al mantello. A volte passa qualcuno, a volte c'è qualcuno

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita. Nessun regno è più grande di questa piccola cosa che è la vita.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Radio Subasio.

0: Radio Subasio è le canzoni che tutti cantano.
1: Certi amori regalano un'emozione per sempre.
0: Solo belle canzoni.
1: Metti un po'.